0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Grazie, grazie signore e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
4: Mom and Dad, wow, where to start? There's so much happening here. Every day is an adventure. James is really in his element here, as you'd imagine. I must admit, though, I'm dying for a proper piece of brown bread. Hugs to Dublin and the girls. Please don't miss me too much. Love, Della.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu.

Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Salita del volo con destino

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Jazz Train.
4: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: incredibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Dovedessime.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, ma bentrovati, ma buona domenica a tutti. Domenica 23 agosto 2026. L'esordio è stato anche oggi con le cicale. È chiaro, oggi comunque è un pochino più tranquillo, diciamo anche un pochino più fresco. È vero, Mirko?
1: Sì, ciao Marco, buongiorno a tutti e buona domenica. Sì, finalmente si respira un pochettino, vai.
0: Sì, diciamo che da noi in realtà l'acqua poca roba.
1: No, ci ha girato intorno, dice sì, arrivo, ma con calma.
0: Va bene, va bene. Quindi siete su Radio Incontri, Cortona, questo è Incontri in Famiglia. Oggi addirittura abbiamo iniziato un minuto prima. Sì. Cioè, renditi conto quello che siamo riusciti a fare la domenica mattina, ad alzarci per stare con voi un minuto prima. Va bene, allora, oggi di cosa parleremo, Mirko? Vediamo un po', qual è il tema della puntata?
1: Oggi parliamo del Gran Turco. Gran Turco o mais, come si vuol chiamare, perché è periodo anche di quello. Vediamo i nostri bei campi pieni di queste belle spighe golose, guarderemo la differenza che c'è tra mais dolce, quello poi destinato ovviamente anche agli animali. Vedremo delle ricette che potranno essere anche di spunto, di idea anche per i nostri amici celiaci, no? Perché anche con il mais si fa la farina, la polenta, insomma, si fa tante cose. Vedremo anche quello che ci può regalare nelle nostre tavole questo cereale.
0: Mi faccio sorridere, immagino, perché ieri, parlando della radio, sì, anche con mia mamma che ha 91 anni, e annunciavo, diciamo, l'argomento della puntata, e mi ha detto: ma intero o la farina? Perché vabbè, diciamo, certo, che è comprensibile, no?
1: Certo, poi si può utilizzare in mille modi, si può utilizzare anche intero, no? Come sì, la spiga, e poi si utilizza la farina, si utilizza in tanti modi, insomma, ecco, anche questo cereale.
0: Sì, oggi è la sesta puntata, quindi avevo promesso di non dirvelo più, ma ormai comunque ho continuato e ve lo dico. Io partirei subito con il primo brano per rompere un pochino il ghiaccio. Ti conosci i REM?
1: Certo.
0: REM, andiamo con Shining Happy People.

0: E non mi metto a cantare, giuro, però in realtà dai,
1: è la canzone delle gite, no?
0: Sì, sì, esatto. Quante volte ti sarei messo a cantare azzurro?
1: Davvero,
0: non lo facciamo perché il cielo è azzurro ancora. Quindi,
1: vabbè, ma forse è la volta buona che arriva un po' di pioggia, no?
0: Sì, sì, è vero, però magari. Non la pioggia, io dico sempre, non quella forte,
1: quella pioggerellina
0: piano che duri, no, questo dura tanto, va benissimo,
1: sì,
0: quella
1: lì, picchi ghiacciati.
0: No, perché no, le gocce, come le chiamano, le goccia fredda, quella roba brutta.
1: Sì, va
0: bene, siete sempre su Radio Incontri Cortona, io sono Marco Pialoni, insieme a me c'è
1: Mirko Perugini,
0: voilà, il nostro cuoco contadino a domicilio, e l'abbiamo presa a domicilio alla radio, ovviamente.
1: Certo.
0: Noi siamo nella nuova sede, trasmettiamo da Via Gramsci, siamo sopra al centro commerciale Le Torri, abbiamo inaugurato la nostra sede da un po' di tempo, e da un po' di tempo stiamo trasmettendo anche dallo studio 2 di Camucia, con l'accento sulla I, perché sennò mi picchiano, non Camucia, come direbbe qualcuno che non lo conosce il posto.
1: Esatto.
0: Siamo comunque, dalla nostra sede si vede Cortona, quindi siamo sempre rimasti in comunicazione con la nostra, diciamo, storica sede dal 1987. Ma Mirko, che siamo in piedi come radio, anzi un pochino prima, quindi l'anno prossimo, 2027, fai i conti quanto siamo arrivati, siamo ancora
1: andiamo su Ianta
0: e come sono stato in vacanza anche un pezzetto nel Molise, e visto che si dice che il Molise non esiste, no? In realtà loro hanno fatto una maglietta scrivendoci il Molise non esiste, hanno cancellato non esiste e ci hanno scritto sotto resiste.
1: E certo,
0: questo è il mood di Radio Incontri Cortona, noi vogliamo resistere per stare con voi, per

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tua.
1: Il pranzo della domenica, l'antipasto.
2: Bene, partiamo con il nostro antipasto dedicato al mais o gran turco, facendo delle frittelle di mais e lo accompagniamo con il nostro prosciutto crudo e il nostro pecorino toscano. Gli ingredienti per queste frittelle sono 360 g di mais bollito, ovviamente prendete due pannocchie se avete voglia, le bollite e poi dopo le sgranate, 250 g di farina o zero o la farina per celiaci, che la trovate tranquillamente in tutti i supermercati e negozi, l'importante è prenderla di qualità, 225 g di acqua, 50 g di parmigiano grattugiato, 5 g di lievito disidratato, quello secco che si usa per fare la pizza, le focacce, oppure se volete usare quello fresco ne utilizzate 2 g, 4 rametti di timo per dare un pochettino di profumo, sale fino intorno a 10 grammi, quindi un cucchiaino da caffè, pepe e olio per friggere. Possiamo aggiungere, se utilizziamo la farina per celiaci, anche due uova, perché ci aiuta a tenerla insieme. Perché? Perché ovviamente la farina per celiaci non ha glutine, non ha un collagene, possiamo dire, perché il glutine, oltre a dare elasticità, dà anche un collagene all'impasto e potrebbe anche sfaldarsi la nostra frittella. Quindi utilizziamo anche l'uovo, perché l'uovo è un collante per eccellenza, e quindi ci aiuta a far sì che la nostra pastella in frittura mantenga bene, ok? Per preparare questa frittella si fa veramente in pochi minuti ed è facilissimo. Prima di tutto dobbiamo mettere in una padella o in una pentola il nostro olio e lo facciamo scaldare. Mentre l'olio si scalda, prepariamo in una boule la nostra pastella. Mettiamo la nostra farina, mettiamo il sale, mettiamo il lievito, l'acqua e il pepe, insomma tutti gli ingredienti, e con una frusta creiamo la nostra pastella. Non ci devono essere grumi e non deve essere nemmeno lenta, perché deve essere una pastella che poi possa tenere il nostro mais, ok? Deve essere una pastella tipo come quando si fa le frittelle, perché ovviamente è una frittella, oppure le nostre castagnole, per farvi capire la consistenza. Una volta pronta la pastella si mette il gran turco e lo giriamo con un cucchiaio insieme alla pastella. Poi, quando l'olio è caldo, come si fa a vedere quando l'olio è caldo e si può immergere le nostre frittelle per friggerle? Semplicemente prendiamo uno stecchino e lo mettiamo dentro la padella. Se inizia a friggere lo stecchino, oppure possiamo prendere anche un pezzettino di impasto, però se non vogliamo sciuparlo, ok, che magari ancora non è pronto l'olio e poi prende troppo olio, dobbiamo buttarlo via, si mette questo stecchino. Quando inizia a fare le bolle che frigge, è pronto e si mettono le nostre frittelline. Ci aiutiamo con due cucchiai, ne prendiamo con un cucchiaio un po' di impasto, con l'altro si spinge l'impasto che è nel cucchiaio dentro all'olio e si fanno friggere fino a una bella doratura. Vedrete che si gonfieranno leggermente e le mettiamo poi a scolare con un vassoio con della carta assorbente. Se volete, dopo potete anche mettere un pochettino di sale per dargli ancora più di gusto. Io però non lo metterei. Perché? Perché poi possiamo accompagnarlo, come detto prima, con un po' di prosciutto toscano e un po' di pecorino toscano. Visto che sono ben saporiti, io lascerei le frittelle così. E questo antipasto è fatto e inizia così il nostro bel pranzo goloso dedicato al Gran Turco.
3: È veramente goloso, sì, ma la domanda ora nasce spontanea: le frittelle hanno una dimensione, no? Più o meno sì. Quante se ne ma?
2: Finché ce ne abbiamo voglia.
3: Finché ce ne abbiamo voglia, ho capito, ma è un antipasto.
2: Vabbè, almeno possiamo dire tre.
3: se lo dovessi impiattare, dai, su, fai
2: tre frittelle, bastano con tre fettine di prosciutto crudo e due fettine di formaggio, basta, se no poi dopo si mangia solo quello, perché ovviamente una tira l'altra, e poi con il prosciutto buono, che magari possiamo metterci anche vicino un po' di salame, qualsiasi cosa, poi facciamo che basta così, se no poi ci prendiamo troppo la mano, ecco.
3: Sì, no, d'accordo, poi facciamo anche un sacco di discorsi che magari in questo momento non interessano, l'importante è che potete riascoltare, volendo, questa trasmissione in podcast, andare su radioincontri.org, in alto trovate un menu tap con il ditino podcast, incontri in famiglia, come poi tantissimi altri programmi che trovate nel nostro sito web, sia programmi passati, programmi in corso, tante cose interessanti, quindi fate un giro sul nostro sito. Allora, benissimo, l'antipasto è fatto, vi ricordo che siete con Radio Incontri in Blu Cortona. Io sono Marco Pieroni, insieme a me c'era Mirko Perugini, lo dico io, certo. E Luca, che ci sta facendo e seguendo la parte tecnica in background. Benissimo, dopo tutte queste parole non c'è altro da fare che ascoltarsi le parole di Mina, ti ricordi?
2: Certo.
3: Mina dovrebbe tornare con noi a fare un po' di musica. Ed vediamo.
0: Come la prima volta.

0: colorata, si fa a pezzettini e si aggiunge nella minestra. E anche il prosciutto. Il prosciutto crudo non deve essere cotto in una padella, non deve essere croccante, deve essere messo a pezzettini in mezzo alla nostra zuppa.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333-898-2560.
0: Così non ferma la cottura delle verdure e si fa cuocere un'ora, un'ora e mezza. Non deve essere acquosa, deve risultare una zuppa bella densa, ok? Deve essere una zuppa bella densa e una volta cotta, si assaggia quello che deve essere messo, e si fa... si fa restare ferma per almeno 40 minuti dopo che abbiamo spento il fornello e si fa riposare. Mentre si riposa prepariamo le nostre cialde. Come si fa nelle nostre cialde di formaggio? È facilissimo, basta prendere una padella piccola antiaderente, più o meno si utilizza intorno ai 60 grammi, 50-60 grammi a persona per fare la cialda. Prendiamo poi una coppetta, se abbiamo un piccolo contenitore, ok, dove magari ci mettiamo del gelato, una tazza da tè, quello che preferite, e si mette capovolta sopra un piatto. Si fa scaldare bene la nostra padella, si mette questo formaggio che abbiamo detto e si spiana leggermente, si schiaccia facendo un cerchio, ok? Pieno di formaggio, e si fa sciogliere. Quando il formaggio comincia a essere dorato, non deve essere scuro, se no poi sarebbe bruciato. Quando comincia a essere dorato, si stacca leggermente dai bordi e si cerca di tirar su la cialda e si mette direttamente sulla coppetta, così che schiacciandolo dalle parti si prenderà la forma. Se volete fare una cosa ancora più facile, prendete un pezzetto di carta forno, prendete la grandezza della padella, alzate anche un pochettino i bordi, così sarà più facile poi tirar su la cialda, e ci adagiate sopra il formaggio. Fate la stessa operazione che abbiamo spiegato prima, poi con la carta forno tirate sulla cialda e la capovolgete sulla coppetta. Dopo 30 secondi la cialda avrà preso la forma della coppa, sarà bella croccante e bella, e resterà con la forma fatta, e si mette su un foglio di carta assorbente, così che non si umidifica e resta croccante. I popcorn di formaggio si fanno velocemente: si prende la buccia del nostro formaggio, bene o male deve essere più o meno alta mezzo centimetro, possiamo dire, se no poi non deve essere fina, se no poi dopo si brucia e non viene quell'effetto che deve fare. Si prende un piatto, si fanno a quadratini di mezzo centimetro, si mettono in microonde per un minuto e mezzo alla massima potenza e vedrete che la buccia del formaggio è come se scoppia, ok? E diventa un popcorn, come quando si fa il popcorn e il mais scoppia. E sarà una parte croccante poi da aggiungere alla nostra zuppa. Come si serve? Prendiamo un piatto piano, oppure se volete in una ciotola, però è più bello farlo in un piatto piano. Ci si mette la nostra cialda di formaggio dentro una bella porzione della nostra zuppa e sopra qualche popcorn di parmigiano, così che darà croccantezza, un pochettino di olio crudo. Se volete potete aggiungere più pepe, e se vi piace, ovviamente, che siete proprio innamorati del parmigiano grattugiato, potete anche aggiungere quello. E questa zuppa e questo primo piatto è fatto, e potete mangiare un qualcosa di veramente veramente antico e molto molto molto gustoso.

0: dimenticarsi alle 7, anche un pochino più tardi, dai, stamani abbiamo fatto delle 7. Siete sempre su Radio Incontri Cortona, sono Marco Pieroni, questo è Incontri in Famiglia. Insieme a noi abbiamo anche il nostro cuoco contadino
1: Mirko Perugini,
0: che saluta tutti come noi salutiamo tutti quanti voi. Allora, oggi parliamo, per chi si sia collegato da poco, del Gran Turco, quindi del mais. Abbiamo già fatto l'antipasto, abbiamo già fatto il primo,
1: una grande zuppa,
0: ma non aspettate una zuppa così, poi se riascoltate il podcast,
1: sì.
0: Se la siete persa,
1: golosa e bella piena, insomma,
0: bella carica, dice, dopo sì. Aver fatto le frittelle e poi questo primo, cioè. Dice va bene, ma è mais, sì. Lo so, questo si dice per noi stessi, no? Sì. Perché almeno, ma era solo mais, quindi,
1: però non era solo mais,
0: però non era solo mais, esatto. Va bene, allora 88.4 92.800, queste sono le coordinate in modulazione di frequenza, radioincontri.org, ci trovate tutte le nostre dirette, tutti i nostri podcast per poterli ascoltare, ma c'è anche la programmazione, quindi da lì potete anche andare a vedere direttamente quello che ci sarà o quello che c'è in questo momento, perché se andate adesso su radioincontri.org trovate i nostri due faccioni, quindi diciamo è sincronizzato il sito con quello che sta andando in onda, e questo è Incontri Famiglia, il pranzo della domenica. Benissimo, Mirko, allora sì. Andiamo con qualche curiosità, no? Il Gran Turco ovviamente è originario dell'Europa.
1: No, è falsissimo, ma abbiamo detto prima, viene dall'America, no?
0: Viene dall'America, quindi turco non è neanche europeo, ma è semplicemente americano,
1: esatto,
0: anche lui, come tanti
1: esatto.
0: altri prodotti della nostra terra.
1: Esatto.
0: Bene, la polenta, che è un altro di quei piattoni che con il mais viene fatto ormai anche nelle case, visto sono, poi dopo ti faccio una domanda su quelle istantanee. Comunque, si può mangiare anche fredda?
1: Ah, certo, ci sono mille ricette da fare con la polenta fredda, piastrata alla fritta, mille modi.
0: Quindi piastrata, io la faccio nella griglia sopra il brace.
1: Mica male anche in quel modo, certo, che viene tipo un accompagnamento tipo pane, no?
0: Sì.
1: E poi si può anche bruschettare, si può mettere sopra dell'olio, si può mettere con un po' di mozzarella, si può mettere vicino anche ad un bel piatto di baccalà.
0: Baccalà, senti che ti tira fuori alle 9.56 della domenica mattina, il baccalà, sì,
1: si
0: come?
1: Può fare...
0: Cioè tu dici... Cuoci il baccalà e ci accompagni.
1: Allora, il baccalà si può fare sia, come hai detto te, sulla griglia con un po' di pomodori freschi, no? Metti a grigliare il baccalà, ci metti vicino un po' di pomodori che si grigliano insieme al baccalà. Poi li peli, fai sfardi il baccalà e lo condisci con sale, pepe, olio, aceto, prezzemolo. Fai l'insalatina in quel modo e poi metti vicino la polenta. Oppure fatto un po' con il pomodoro sul tegame. Insomma, possiamo dilungarci fino a mezzogiorno.
0: Fermatelo perché qui comincia ad avere fame. Bene, allora, il mais esiste di diversi colori, che tu sappia?
1: Certo, c'è il mais viola, c'è bianco, c'è giallo, non rosa, poi penso che ci arriveranno. Comunque, ecco, sì. Questi, sì, c'è di diversi colori.
0: Come nella nostra generazione, diciamo non boomer, ma generazione X, il mais delle Winx, se è rosa è ovviamente il mais delle Winx, sì che... Va bene, comunque il mais viene utilizzato solamente per l'uomo, no?
1: No, Marco, no, assolutamente
0: niente,
1: no. Marco,
0: oggi non ne prendo una.
1: Viene utilizzato anche, come detto prima, e soprattutto anche per l'alimentazione animale.
0: Ah, certo, quindi anche tu le tue galline mi raccontavi.
1: Sì, hanno anche loro un rapporto di Gran Turco.
0: Un rapporto di Gran Turco spezzato in quel caso.
1: Spezzato, certo.
0: Sì, lo so.
1: Sì, perché almeno sciupano meno, beccano, perché anche lì c'è tanta storia dietro.
0: Sì, ok. Sì.
1: Ognuno c'ha il suo poema, possiamo dire.
0: E con la farina di mais si possono preparare anche dolci, ovviamente.
1: Certo.
0: Questa l'ho presa, dopo le faremo uno.
1: Sì,
0: con...
1: buono, goloso.
0: Goloso, bene. Allora, bando alle ciance, sono quasi le 10 e ci abbiamo tutti un po' l'estate che è vero che sta terminando, ma comunque ci aspettano altri 3 giorni, 4, 5, 10, non lo so, di caldo, ritorno un'altra volta. Quindi,
1: vedo anche più.
0: Anche più, va bene. Quindi andiamo con il nostro amico caro che l'aspettiamo a mani aperte, che dovrebbe arrivare anche da noi, ve lo dico, ma così una primizia, su Radio Incontri, mettiamoci ad ascoltare il nostro amico Lorenzo Cherubini, alias Giovanotti. Questa è L'estate addosso, una canzone che ha appunto ci fa ripiombare tutti insieme nel caldo estivo.

0: Il pranzo della domenica, il secondo.
1: Bene, proseguiamo il nostro menù facendo oggi un pollo ai cornflake. Facciamo un piatto che potrebbe essere anche di divertimento per i nostri bambini, no? Magari il primo piatto ce lo possono mangiare con meno voglia, con più difficoltà, invece in questo potrebbe trovare anche divertimento nel farlo e gusto nel mangiarlo. Quindi proponiamo questo piatto con i cornflake, che sono anche qui una panatura diversa rispetto al pane grattugiato o alla farina che si usa di solito per preparare il pollo fritto, e si abbina con una salsa allo yogurt, così che sarà tutto molto più goloso e sfizioso. Per questa ricetta serviranno 800 g di o solo petto di pollo, oppure se volete friggere il pollo intero in parti, liberi di farlo, della farina, 100 g di cornflake, 3 uova, un pochettino di latte, sale, paprika dolce e della farina per celiaci, se volete usare quella, oppure farina normale. Perché dico così? Perché, come abbiamo detto prima, questi piatti possono essere di spunto anche per i nostri amici celiaci. Purtroppo ce ne sono sempre di più, e quindi possiamo dare qualche idea per fare dei piatti gustosi e che non facciano magari in qualche modo pesare il fatto che possano avere questo purtroppo grave, anche questo grave problema. Quindi, per prima cosa, se vogliamo fare solamente il petto di pollo, se abbiamo, come sempre detto, abbiamo i nostri polli, bene, se no andiamo ad acquistarli dove sappiamo che la nostra carne sia allevata in maniera eccellente, non dico decente, eccellente, perché ne va di tutti, anche nel rispetto dell'animale stesso. E come sempre, non me ne vogliono i vegetariani, ma questo è quello che io penso. Quindi, se invece volete utilizzare tutto il pollo, se siete bravi a sezionarlo, fate tranquillamente da soli, oppure ve lo fate fare a pezzi dal vostro macellaio, oppure le fettine di petto di pollo ve lo fate fare anche quelle dal vostro macellaio. Comunque, preparato il pollo o preparata le fettine di petto di pollo, si insaporiscono con un pochettino di sale. Se volete aggiungere anche un pochettino di aromi, magari un po' di rosmarino, un pochettino di salvia tritata, liberi di farlo. Fatto ciò, si prende 3 teglie, ok, un pochettino alte, o 3 ciotole. Su una ci mettiamo la farina, la paprika e il sale, su un'altra ci mettiamo le uova con il latte, e su un'altra ci mettiamo i cornflake, ok, schiacciati, oppure potete lasciarli anche interi, che dà una panatura molto più grossolana. E si fa la panatura come in qualsiasi altro tipo di carne che debba essere fritta: si passa prima nella farina, poi nell'uovo e poi nei cornflake. Quando poi l'olio sarà bello bollente, allora ci sono due teorie, nel senso che se prendiamo il pollo in pezzi, l'olio non deve essere bello alto di gradazione per cuocere. Perché? Perché poi il calore deve entrare all'interno del pollo e l'esterno poi potrebbe bruciarsi. Quindi dobbiamo vedere l'olio che sia intorno ai 130-140 gradi, ok? Come si fa a vedere? Si prende, come sempre, lo stecchino. Allora, perché? Perché se mettiamo lo stecchino, si immerge nell'olio e vediamo delle bolle molto fitte, ok? Come se frigge fortemente, lì vuol dire che l'olio è bello alto, se no compriamo un termometro a laser o si immerge nell'olio e facciamo in quel modo. Ma se non abbiamo questo strumento, possiamo fare con lo stecchino. Invece, se vediamo che ci sono poche bolle quando si immerge scusate, lo stecchino, vuol dire che l'olio è sì caldo ma non eccessivamente, quindi si può tuffare il nostro pollo. Servirà più tempo per far sì che sia cotto e che frigga bene, ma almeno il pollo viene cotto anche all'interno, ok? Viene ben cotto, perché il pollo è un portatore sano di salmonella, quindi non deve essere mangiato crudo. Ovviamente dove voi lavorate anche il pollo, non metteteci sopra altre verdure, non tagliate altre verdure o altre cose che poi vanno mangiate crude, perché rischiate di prendere la salmonella in qualsiasi tipo di pollo, anche

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: Ciao, sono Anna. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.
1: Il pranzo della domenica. Il dolce.
2: Bene, siamo arrivati alla parte finale del nostro menù con il nostro dolce. Un dolce secco oggi possiamo dire, facciamo dei baci di dama. Come ben sapete sono dei biscottini ripieni al centro con del cioccolato. E come detto prima facciamo anche negli ingredienti una piccola variante per i nostri amici celiaci. Questi ingredienti che vi darò sono per circa 45 baci. Pensate che siano molti, ma penso che dopo pranzo una chiacchiera e un biscottino, una chiacchiera e un biscottino, tempo e mezzo la sono finiti.
3: C'era qualcuno che cantava 24.000 baci, saranno un po' troppi quelli.
2: Sì, sì, questi 45.000 baci saranno un po' troppi, però insomma possono essere finiti velocemente. Allora, per questi biscottini serviranno 300 grammi di mais, di farina di mais fioretto. Perché il fioretto? Perché il fioretto è una delle tante specie di farina, diciamo, che abbiamo, ed è a grana molto molto fina, adatta per fare questi dolci. 350 grammi di burro, 150 grammi di zucchero. Io utilizzo lo zucchero a velo perché si amalgama perfettamente, si scioglie perfettamente nei dolci. 5 tuorli, o potete utilizzare i semi della bacca di una vaniglia, o mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia, oppure una bustina di vanillina. Ok, scegliete voi quello che utilizzare. 250 grammi di farina o 250 grammi di farina per celiaci, adatta a fare i dolci ovviamente, e per il ripieno 50 grammi di cioccolato fondente. Come si preparano? È facilissimo preparare questi baci. Per prima cosa in una ciotola si mette le farine, si mescolano insieme e si aggiunge la vaniglia, i tuorli e il burro. Il burro ovviamente deve essere sciolto, o lo sciogliete a microonde o lo sciogliete in un pentolino senza farlo bruciare o a bagnomaria, come meglio credete. Una volta impastato il tutto, possiamo dire che è tipo una pasta frolla, dentro la boule si sposta in un piano di lavoro in legno e anche lì si lavora per qualche minuto. Fatto sì che il nostro impasto sia ben amalgamato e compatto, si rimette nella ciotola, si copre con la pellicola e si mette in frigorifero per almeno 30 minuti, così che si rassoda e si riposa. Trascorso il tempo si riprende il nostro impasto, si fodera una placca da forno con un po' di burro e della carta da forno sopra, così che il burro tiene ben attaccata la carta da forno. Come avevo detto un po' di tempo fa, in alcune preparazioni la carta da forno si può anche accartocciare e bagnare, però nei dolci non si può fare perché danno troppa umidità al dolce e poi vengono male i nostri biscottini. Quindi si passa un po' di burro nella placca, si mette la nostra carta da forno, così almeno aderisce bene alla nostra placca, e poi si prende dei piccoli pezzettini di impasto, si formano delle palline. In una delle due parti si schiaccia leggermente per far sì che sia piana e si adagiano una vicino all'altra in questa placca e si cuociono in forno statico a 180 gradi per 20 minuti. Una volta cotti si tolgono dal forno e si fanno raffreddare in una griglia, che sia la griglia del forno, che sia una graticola dove voi grigliate la carne. L'importante è che non si raffreddino a contatto con qualcosa, perché poi si umidificano e invece devono raffreddarsi e restare secchi, perché la caratteristica è quella. Fatto, una volta raffreddati, si prende il nostro cioccolato e si scioglie a bagnomaria o a bagnomaria o a microonde. Oramai in casa tutti abbiamo microonde per almeno 35-40 secondi. Si fa sciogliere. Una volta sciolto, si prende il nostro biscottino. Nella parte piana del biscottino si adagia un cucchiaino di cioccolato. Si prende un'altra metà del biscottino e si chiude. Si forma il bacio. Così che quando cioccolato si solidifica, farà restare attaccati i nostri biscottini e si mettono su un vassoio. Con che cosa si accompagnano? Con un buon vin santo, perché la morte sua è quella. Oppure, se volete, potete utilizzare, se vi piace una bollicina, anche un buon moscato o uno spumante, liberi di scegliere quello che preferite. Se vi va, potete anche spolverare un pochettino di zucchero a velo sopra i biscottini e il nostro dolcetto è fatto, il nostro menù è completato.

0: gli anni degli 883. Sì, gli anni, ma anche i giorni, anche le ore, anche i minuti. Siamo arrivati anche quest'oggi, domenica, con Incontri in Famiglia, diciamo al termine. Abbiamo fatto un po' tutte le quello che dovevamo fare come servizio pubblico. No, sto scherzando. Ci siamo messi e abbiamo fatto tutto quello che serviva per arrivare a fare questo benedetto pranzo della domenica, che tutte le domeniche Mirko Perugini, il nostro cuoco contadino, si inventa ex novo, e ve lo voglio ripetere, ex novo, perché sono tutte cose originali che comunque lui riadatta e ci fa certo. Imparare a farlo, no?
1: Sì, sì.
0: Mirko, vi ricordo che è un cuoco a domicilio, quindi basta chiamarlo. Dove lo chiamate? Lo trovate nei social, non c'è nessun problema, da tutte le parti. Poi in questo momento ci raccontavamo fuori onda, siamo veramente sfiniti da quest'estate, quindi
1: ora, è stata bella pesante. Fortunatamente è stata bella impegnativa e sono contento, però questo caldo c'ha proprio.
0: Sì, è d'accordo. Allora, niente, 10:26, Marco Pieroni e Mirko Perugini vi danno appuntamento a domenica prossima. Possiamo fare uno spoiler? Ma sì,
1: sì,
0: di cosa,
1: dai,
0: parleremo?
1: Dei pomodori.
0: Ah, del pomodoro, quello che abbiamo detto prima, che anche lui viene dalle Americhe, no? Quindi
1: certo.
0: Prima di lui non c'era niente nelle nostre tavole, voglio
1: non
0: dire.
1: Era colorata la nostra tavola.
0: Ma le patate, il pomodoro, il gran turco.
1: Sì, è tutto importato.
0: Mannaggia,
1: ragazzi. Poi noi l'abbiamo valorizzato in maniera eccellente, possiamo dire questo.
0: Sì, ecco, questo è vero, questo sono d'accordo con te, perché le cucine che sono rimaste con questi ingredienti non hanno poi valorizzato come la cucina mediterranea italiana.
1: Pasta, pizza, conserve, mille cose, robe eccellenti. Come la nostra cucina non c'è niente. Dai,
0: dai, su, non ce lo diciamo, ma facciamolo dire agli altri. Quindi, al di là di tutto, noi vi salutiamo e vi ringraziamo con Alanis Morissette, che poi Ironic, che comunque anche tutti quanti noi conosciamo e apprezziamo. Un saluto da Marco Pieroni
1: e da Mirko Perugini, buona domenica a tutti,
0: alla prossima.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
1: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica e ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Saremo insieme fino alle 12:30.

volta. Tra poco la Santa Messa, poi a mezzogiorno in punto la preghiera dell'Angelus con Papa Leone. Ma intanto ringrazio al di là del vetro il tecnico Alberto Giovannetti e soprattutto do un saluto caloroso alle tante e tanti che ci seguono in una condizione di fragilità fisica o psichica o di solitudine. La Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. Una domenica, questa la 21ª del tempo ordinario, e il Vangelo della liturgia di oggi è dell'Evangelista Matteo. Tu sei Pietro e a te darò le chiavi del regno dei cieli. Questo Vangelo chiama in causa proprio la nostra capacità di discernimento, la capacità di discernimento di ogni cristiano di riconoscere Dio, di riconoscere il bene, di riconoscere la via della salvezza. Ed è il Vangelo che è risuonato anche ieri alla messa a conclusione della visita pastorale di Papa Leone a San Marino e a Rimini, una messa partecipata da oltre 25.000 fedeli nel porto di Rimini, nel porto della città romagnola. E quindi anche il Papa ci ha interrogato su questo Vangelo che conduce alla via della vita, conduce a riconoscere il Signore. E ecco, quindi ci chiede oggi, per noi, chi è Gesù Cristo, che posto occupa nella nostra vita, come possiamo testimoniare questa speranza. Ma oggi c'è anche un altro appuntamento che testimonia la speranza, che testimonia la capacità di perdono, che rende collettiva questa speranza, ed è la perdonanza celestiniana, che è un evento religioso che si tiene ogni anno dal 23 al 30 agosto all'Aquila. Istituita nel 1294 da Papa Celestino V, concede l'indulgenza plenaria a chi passa attraverso la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Quindi è un momento eccezionale anche questo per la Chiesa Cattolica, perché è stata una sorta di anticipazione del Giubileo, che poi ha ispirato il Giubileo successivamente indetto da Bonifacio VIII. Quindi questa sera all'Aquila aprirà la Porta Santa. Invito tutti gli amici della Radio Vaticana a visitare il capoluogo abruzzese, che è un vero gioiello rinato dopo il terremoto del 2009 che ha provocato più di 300 morti. Quindi è anche questo un elemento di speranza che fa vedere come una comunità può rinascere. Ricordiamo anche il santo del giorno, che è un santo molto caro a Papa Leone, Santa Rosa da Lima. Lima, la capitale del Perù, ed è stata la prima santa del continente americano, nonché patrona del Perù, del Sud America e delle Filippine. Visse in preghiera, in penitenza, e aiutò i poveri e gli indios nel giardino di casa. Come abbiamo detto, tra poco passeremo la linea alla Santa Messa, che andrà in onda a partire dalle 10:55 dalla Chiesa Santa Maria Santissima del Monte Carmelo in Martina Franca, splendida località in provincia di Taranto. Il commento è di Orazio Coclite. Lasciamo quindi la linea alla Santa Messa.

cordiale saluto e buona domenica da Carolina Zaccarini, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Favara. Situata nella zona collinare della provincia di Agrigento, la città, dall'alto della sua antichissima e favolosa storia, si affaccia sul tipico paesaggio siciliano, dove la natura selvaggia e incontaminata abbraccia scogliere monumentali modellate dal vento e dal mare cristallino, le cui onde, sfumando dall'azzurro al turchese, custodiscono il respiro più autentico del Mediterraneo. La bellezza della natura sposa la sacralità della storia quando l'orizzonte si spalanca sulla grandiosa Valle dei Templi, custode di un passato mitico e immortale che parla ancora al cuore dell'umanità. È da questo meraviglioso affresco che emerge la cittadina di Favara con il suo monumentale castello Chiaramontano, sormontato dal grande orologio che svetta all'apice come un guardiano del tempo. Questa imponente dimora custodisce intatta l'eleganza delle sue bifore che si aprono sulla storica corte interna. Qui il silenzio della pietra sembra ancora sussurrare i fasti di un'epoca lontana, riflettendo l'identità fiera e accogliente del popolo favarese. Accanto a questo colosso sorge la semplice ed elegante Chiesa del Rosario, un raffinato gioiello d'arte che adorna con grazia l'intero centro storico, dove la nostra attenzione viene rapita dalla rinomata biblioteca Barone Antonio Mendola, nata dal profondo amore per la cultura del suo fondatore. È un vero tempio della sapienza umana e dello spirito, capace di attraversare i secoli per custodire gelosamente tra le sue mura migliaia di volumi rari, manoscritti antichi e preziosi testi d'archivio che accendono la memoria collettiva. Pregevoli le scaffalature in legno intagliato e i soffitti decorati con affreschi di rara e squisita fattura estetica. Circondata da nobili palazzi signorili, tetti e prospettive d'altri tempi, la piazza principale di Favara ospita un passeggio vivace e colorato che profuma di accoglienza e di autentica sicilianità, un'essenza che ci accompagna nel Farm Cultural Park, un'oasi di creatività che si sviluppa tra vicoli un tempo silenziosi e cortili quasi addormentati, oggi rinati con un laboratorio d'arte contemporanea a cielo aperto, dove il passato e la tradizione dialogano attivamente con i colori accesi della modernità e del futuro. Lasciando questo mosaico urbano, l'attenzione si posa sulla maestosa chiesa di Sant'Antonio di Padova, che sorge fiera sulla sommità della collina, con il suo alto campanile e la sua imponente cupola. Qui l'architettura si fa preghiera tangibile e la pietra diventa lode, impreziosita da splendidi mosaici, un ricamo di tessere colorate che raccontano la fede, mentre lo sguardo spazia libero verso i campi della Sicilia, regalando un'atmosfera di pace e di serenità. Con la sua magnifica facciata, il tempio abbraccia idealmente la cittadina e oggi ci accoglie tutti per la Santa Messa.

Il Vangelo di questa 21esima domenica del tempo ordinario ci conduce a Cesarea di Filippo, mettendoci di fronte alla domanda più radicale e intima della nostra vita: voi chi dite che io sia? Veniamo all'altare non per ripetere formule imparate a memoria o per nasconderci dietro le opinioni della folla, ma per lasciarci guardare negli occhi da Cristo. In questo spazio sacro, Gesù rompe i nostri schemi e ci chiede un sussulto di verità personale. Siamo qui per superare il rumore dei «si dice» e per lasciare emergere dal silenzio del cuore quell'unica parola capace di cambiare la storia, la parola di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

presea dell'Eucaristia Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Celebrano con lui il vicario generale Don Giuseppe Cumbo e il parroco Don Nino Gulli. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi di Agrigento e dagli accoliti della parrocchia guidati da Don Liborio Lauricella Ninotta. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale diretto da Giuseppe Vitello,

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere elementi dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.
2: Amen.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.

Grazie al tuo nome, per il tuo amore e la tua fedeltà, hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza.

perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile, il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibile le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.
1: Amen.

Fratelli e sorelle, siamo nella 21ª domenica del tempo ordinario. Il simbolo delle chiavi che attraversa l'intera liturgia della parola non indica soltanto la potestà di governo o il potere di rimettere peccati, conferiti soltanto ad alcuni in forza del loro ministero. In tal senso, molto più ampio, esprime la possibilità di fare propria la logica del regno per renderne attuale tutta la forza rinnovatrice. Aprire e chiudere, del resto, è un gesto comunissimo che compiamo tutte le volte che ci vogliamo sentire al sicuro, che vogliamo custodire qualcuno che ci sta a cuore o che vogliamo conservare qualcosa a cui teniamo. E il regno di Dio non è altro che un'esistenza umanizzata e redenta, come anticipazione della vita eterna partecipata a noi da Cristo, che ci permette di creare armonia nella storia. Potremmo dire che il potere delle chiavi è la capacità data a ciascuno, secondo la sua chiamata specifica, di amministrare saggiamente la propria vita, di prendersi cura della casa comune e di tutti quelli che la abitano, di costruire relazioni autentiche e coltivare rapporti sani, di avviare e accompagnare processi di crescita comune e rispetto reciproco. E oggi è tanto più necessario riappropriarci di questa capacità, quanto più assistiamo a fenomeni che feriscono e offendono la dignità del nostro territorio e dei suoi abitanti, dai problemi legati alla distribuzione dell'acqua, agli incendi di vastissima portata di questi giorni, dalla violenza sempre più gratuita e frequente nei contesti familiari, alla facilità con cui si arriva a uccidere per niente, soprattutto tra i giovani, per non parlare delle piaghe che da sempre affliggono la nostra terra per via della mentalità e della prassi mafiosa, della povertà strutturale e della logica clientelare, della cattiva gestione dei beni, delle risorse e dei servizi. In tutti questi contesti, segnati da una inguaribile incapacità di sentirsi responsabili della propria vita e della vita degli altri, l'incontro con Cristo, con Lui, offre una possibilità di salvezza in termini di riscatto e di promozione. Qui è in gioco una qualità alta della vita, una statura umana a misura di Cristo, uomo perfetto, che non possiamo raggiungere con le nostre forze e che solo la fede rende possibile. Quando Gesù chiede ai discepoli e a ciascuno di noi: ma voi, chi dite che io sia? Non vuole mettere alla prova la nostra fede o misurare il livello di conoscenza che abbiamo di Lui. Vuole che dall'incontro con Lui impariamo a conoscere meglio noi stessi e a ripensare la nostra identità in rapporto alla Sua. La domanda su che Cristo per me mi rivela chi sono io e mi illumina su cosa sono chiamato a diventare. Mi interpella sulla libertà con cui rispondo alla mia chiamata e sulla responsabilità con cui mi assumo gli impegni che ne derivano. Mi educa a non pensarmi come un assoluto attorno a cui ruota tutto, ma in riferimento al tutto di cui sono parte. La risposta di Pietro serve a se stesso, per rendersi conto di ciò a cui è chiamato nonostante le sue fragilità. Lui
che ritratterà la sua professione di fede e che alla fine rinnegherà il Maestro, dovrà diventare un riferimento per i discepoli, non perché è impeccabile, ma perché dai suoi limiti imparerà a compatire quelli degli altri. Lui, che non perderà occasione di vacillare nell'esperienza e nella testimonianza della fede, dovrà diventare una roccia, non perché è incrollabile, ma perché la fiducia nel Signore lo farà rialzare ogni volta. La lezione di Pietro ci suggerisce che solo nel confronto con l'altro e soprattutto con Cristo possiamo conoscere e ripensare la nostra identità per poter aprire e chiudere nella logica del Regno. Al contrario, quando il confronto con l'alterità e soprattutto con Dio non c'è, sviluppiamo personalità fragili, instabili, corrotte, e il potere delle chiavi nelle nostre mani diventa uno strumento pericoloso di cui rischiamo di abusare. È il caso di Sebna nella prima lettura, a cui il potere è tolto per essere consegnato a Eliakim. Anche quest'ultimo riceve le chiavi e deve diventare paletto fissato stabilmente nel terreno, come Pietro deve diventare pietra su cui si edifica la Chiesa. Il piolo e la pietra sono immagini rassicuranti che ci fanno sperare in una salvezza possibile in mezzo a tante situazioni che ci destabilizzano e ci disorientano. Oggi il Signore ce le riconsegna per dirci che si aspetta da ognuno di noi la disponibilità a ripensarci a partire dall'incontro con Lui e tra di noi, per essere sempre più all'altezza della nostra chiamata e contribuire a realizzare con Lui un mondo migliore.

0: Insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Facendoci voce di ogni creatura, dal cuore della Chiesa eleviamo con fiducia al Padre la nostra comune preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa universale, perché sostenuta dallo Spirito Santo, annunci con coraggio il Vangelo e sia nel mondo segno credibile di unità, di pace e di speranza. Preghiamo.
3: Per i governanti e quanti hanno responsabilità civili, perché, illuminati dalla sapienza che viene dall'alto, promuovono la concordia tra i popoli, ricercando con sincerità vie di dialogo, di giustizia e di pace duratura per l'intera famiglia umana. Preghiamo.
4: Per le nostre famiglie e per quando vivono il tempo delle vacanze e del riposo estivo, perché riscoprono il valore degli affetti, della fraternità e dell'incontro con Dio, preghiamo.
5: Per gli ammalati e gli anziani soli nelle loro case, perché trovino conforto nella vicinanza del Signore e nella premura delle comunità cristiane, dei familiari e di quanti si prendono cura di loro, preghiamo.
6: Per la nostra comunità parrocchiale, perché sull'esempio di San Giuseppe, uomo giusto, fedele custode della Santa Famiglia e docile servitore del progetto di Dio, sappia vivere ogni giorno con umiltà, operosità e fiducioso abbandono alla volontà del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Nella tua immensa bontà, accordaci, o Padre, quanto ti abbiamo chiesto con fede, e resta sempre con noi, perché abbiamo la forza di compiere il bene, per Cristo nostro Signore.

pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.

O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tuo è il regno, tua salvezza.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: Grazie.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Siamo giunti al cuore della celebrazione, il momento in cui colui che ha domandato chi sono io per te si dona interamente per diventare la nostra vita. Nella lettera ai Romani San Paolo esclama estasiato: o profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Questa sapienza insondabile oggi non abita i cieli, ma si fa pane spezzato sulla nostra mensa. Accostarsi alla comunione significa rispondere alla domanda di Gesù non con le parole, ma con la nostra esistenza. Mangiare questo corpo è il nostro sì totale a Lui. Comprendiamo allora che Gesù non è un semplice personaggio di cui dire qualcosa per sentito dire o da ammirare da lontano, ma una presenza viva che ci nutre, la roccia salda su cui edificare ogni nostro giorno. Come ci ricorda Don Tonino Bello, la novità di questa domenica è una domanda da innamorato. Gesù non vuole risposte accademiche, ma vuole sapere cosa rappresenta per il nostro cuore.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Nel nome del Signore andate in pace.
0: A tutti una buona giornata e una buona settimana.

Cari amici ascoltatori, abbiamo ascoltato la Santa Messa trasmessa in diretta dalla Chiesa Madre di Favara in provincia di Agrigento a cura dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI. Ringraziamo la collega Carolina Zaccarini per la cronaca. Ci ritroveremo fra poco sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati amici ascoltatori, fra breve ascolteremo l'Angelus di Papa Leone. E intanto c'è una piazza San Pietro soleggiata con un sole delle migliori giornate estive, con una temperatura che si aggira intorno ai 34 gradi, si va gremendo piano piano la piazza di Fedeli, si vedono le prime bandiere delle persone che si accalcano davanti al Palazzo Apostolico. Intanto introduco il nostro ospite che ci accompagnerà nell'ascolto e nel commento dell'Angelus, Don Maurizio Giannella della Diocesi di Tursi Lagronegro. Buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te Marco e un buongiorno anche ai radio telespettatori che ci seguono.
0: Sì, presto saranno anche telespettatori perché andremo in diretta sui nostri canali social. Ecco, Don Maurizio, questo Angelus arriva dopo una giornata molto intensa ieri del Papa, la visita pastorale a San Marino e a Rimini. C'è stato un bagno di folla soprattutto a Rimini, il grandissimo entusiasmo dei giovani del meeting e poi la messa al porto. Ecco, volendo racchiudere con alcune parole chiave quello che è stato questa visita pastorale, cosa possiamo dire?
1: Guarda Marco, ieri è stata una giornata che per il Papa sicuramente è stata impegnativa, iniziata a San Marino alle ore 9 quando lui è arrivato e si è conclusa ieri alle ore 20 a Rimini. Quindi credo che ieri il Papa abbia dato una grande lezione di umanità. E io vorrei definirlo insieme con te, non so se sei d'accordo, il Papa catechista ieri, perché è stato catechista ma anche Papa, cioè ci ha portato ed è riuscito attraverso le sue parole a delineare l'umanità con la quale noi dobbiamo affrontare oggi la vita di ogni giorno, un'umanità che racchiude amicizie, che racchiude confronto, perdono, dialogo, che sono state poi le parole chiavi che hanno aiutato anche a sorreggere la giornata. Erano 60.000 ieri che lo attendevano a Rimini all'interno dell'auditorium, quindi dove è stato accolto. E ricordiamo dopo 44 anni, perché il Papa che lo ha preceduto, che è andato lì, era Papa Giovanni Paolo II.
0: E c'è stata una parola però all'inizio di questa visita pastorale a San Marino, libertà, che sta nel simbolo
1: raccontiamo anche un po' la storia della Repubblica di San Marino, che è un unicum insieme allo Stato, Città del Vaticano, ad essere uno Stato all'interno dello Stato. La Repubblica di San Marino nasce proprio così, da questo marino che era un tagliapietre, siamo nel 301 d.C., il quale si rifugia e va su questo monte Titano, è chiamato così il monte che ieri abbiamo visto che era il monte più alto, dalle persecuzioni romane, e lì fonda la comunità, una comunità che lui difende e che viene riconosciuta anche dall'esterno. E nel tempo poi i primi documenti proprio della fondazione della Repubblica ci vengono nell'VIII e IX secolo d.C.
0: Don Maurizio, dobbiamo dare la linea alla regia e tra poco torneremo per l'Angelus del Papa. Bentrovati a quanti ci seguono in radio e video cronaca su Radio Vaticana Vatican News. Un saluto a tutte le radio collegate con noi, in particolare a Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Toscana, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio di Vicenza, Radio Condivisione di Palermo. Vi ricordo di iscrivervi al canale WhatsApp della Radio Vaticana, un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sull'attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attualità internazionale, sulla quale noi abbiamo sempre i riflettori puntati. Don Maurizio, vedremo anche quali sono gli appelli, se farà degli appelli Papa Leone. Abbiamo riconosciuto insomma in tutti i magisteri questa volontà di essere nel mondo, lanciando lo sguardo anche alle principali crisi internazionali, l'universalità della Chiesa Chiesa Cattolica si vede anche nel nostro lavoro che facciamo alla Radio Vaticana.
1: Ieri il Papa nel saluto alle istituzioni e anche alle autorità, sappiamo che poi San Marino si fonda su due capitani reggenti, parla proprio dello Stato, della Repubblica di San Marino come uno Stato che può essere anche a modello del piccolo Stato che riesce anche ad inglobare libertà, pace e accoglienza, perché sappiamo che nello Stato di San Marino sono stati accolti gli ucraini e ieri la capitana reggente ha parlato proprio di questo, della loro sensibilità.
0: Come modello, come fece un po' anche col Principato di Monaco, quindi questi piccoli stati che fanno insomma della libertà, della diplomazia, di quello che viene chiamato il soft power, adesso va di moda chiamare così queste capacità che sono un po' anche l'emblema di quella che è la Santa Sede, la Città del Vaticano. Quindi la potenza non sta solo nelle armi, nel territorio, ma nella capacità di fare rete, di accogliere, di avere una voce ferma nella comunità internazionale.
1: Ma io credo che Papa Leone, nella sua linea proprio pastorale, anche nella sua linea di pontificato, voglia partire proprio dai piccoli luoghi, dai piccoli centri, dove lui poi, ti ricordi, ieri nella chiesa, nella basilica di San Marino, ha ribadito questo concetto parlando dei piccoli posti dove c'è lo spopolamento, ma dal quale si può ripartire per lanciare anche la nuova umanità. Ieri ha richiamato per ben due volte, sia a San Marino che nel meeting di Rimini, il concetto della magnifica humanitas, cioè la persona, l'umano al centro di qualsiasi logica e di qualsiasi scelta che si possa fare. San Marino resta in questo momento, insieme al Principato di Monaco, i luoghi dai quali Papa Leone parte per lanciare anche un messaggio di unità e di coesione, che poi è lo spirito, un po' il cuore del messaggio agostiniano. Io credo che ieri il Papa, ma soprattutto nel momento in cui, vorrei riportare un attimino anche a chi ci ascolta da casa l'attenzione a quando esce dal Duomo di San Marino e parla ai giovani ieri, viene usata anche questo termine: siate la porta dell'infinito. E con te vorrei un attimino traslare questa immagine e ritornare a Lampedusa, quando
0: certo, la porta d'Europa. Sentiamo delle voci venire dalla piazza, si è aperta la finestra del Palazzo Apostolico, ecco Papa Leone si sta affacciando per la recita domenicale dell'Angelus.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi nel cammino della nostra fede. Chi è davvero Gesù per me? Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del Regno di Dio. Allora, dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui, si rivolge direttamente a loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Fratelli e sorelle, questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi. La fede, infatti, non ci è data una volta per tutte. Al contrario, abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine. La domanda che ogni giorno ci viene posta: chi è Gesù per me e qual è il significato della sua presenza nella mia vita, emerge specialmente nella preghiera e quando meditiamo sul Vangelo. ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli, oppure nelle relazioni e nelle situazioni che più interpellano la nostra coscienza. Nel campo della nostra vita, insomma, possiamo verificare se per noi il Signore Gesù è soltanto un grande personaggio della storia che ha detto e fatto cose importanti, oppure il Cristo di Dio, colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore del Padre e trasformare la nostra vita e il mondo in cui viviamo. Carissimi, impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose per restare aperti alla relazione autentica con Cristo. A volte sulla fede cristiana ci si accontenta del sentito dire, dei luoghi comuni, di ciò che ci è stato trasmesso, magari anche con buone intenzioni. Ma Gesù ci chiama a una risposta personale, a conoscerlo da vicino, a lasciarci scavare dall'amicizia con Lui in un incontro sempre nuovo che può anche chiederci di percorrere strade inedite e di fare scelte diverse da quelle immaginate. Questo vale sia per il nostro percorso personale sia per il cammino della Chiesa e per le scelte pastorali, là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto. È importante invece chiederci spesso: chi è il Signore per me? Lo conosco davvero? Cosa mi chiede oggi il suo Vangelo? Quali passi e quali scelte dovrei compiere? Invochiamo la Vergine Maria, che nel suo cuore cercava la volontà di Dio attraverso il Figlio suo, perché ci guidi sempre nel cammino della fede. Angelus Domini nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua lucea Teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, nella mia preghiera ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione per salvare tante vite umane. Sono vicino anche alla popolazione della Repubblica Centrafricana che piange le vittime del crollo avvenuto in una miniera a Zambojie. Il Signore accolga quanti hanno perso la vita e sostenga l'impegno di garantire la sicurezza e la legalità dei siti minerari. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione. Saluto con affetto tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. In particolare do il benvenuto al coro primaziale della cattedrale di Gniezno in Polonia. Come pure ai seminaristi e ai superiori del Pontifical North American College. E ai giovani di Bormio e della Valfurva. Auguro a tutti una buona domenica!

Abbiamo ascoltato l'Angelus e gli appelli di Papa Leone. Salutiamo tutti gli amici e le radio collegate. Tra poco ritorneremo sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Ben ritrovati amici ascoltatori, abbiamo appena ascoltato l'Angelus di Papa Leone, gli appelli ancora che si rivolgono a terre dimenticate, martoriate da crisi umanitarie, da tragedie, da situazioni di degrado. E abbiamo qui con noi Don Maurizio della diocesi di Lago Negro. Don Maurizio, partiamo dalla catechesi. Insomma, il Papa ci dice che la fede non è data una volta per tutte, ma va rinnovata, partendo proprio dal Vangelo di oggi, il Vangelo che ci interroga con Gesù che chiede ai discepoli: chi credete che io sia?
1: Sì. Parte Gesù dagli altri nella domanda: cosa dicono gli altri, cosa si dice? Ma non perché Gesù fosse curioso di sapere, perché insomma non lo era, Gesù insomma era convinto di quello che stava facendo, ma voleva capire la percezione loro per arrivare a una domanda personale: ma voi, visto che mi avete dato mille risposte, per voi io chi sono? È lì la domanda più difficile. Loro sono stati bravi nel dire cosa dicevano gli altri, ma è stato più difficile per loro rispondere. Infatti risponderà solo Pietro, che a nome di tutti dirà: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E da lì la professione: tu es Petrus, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Una chiesa che ancora oggi si interroga e deve interrogarsi nell'evoluzione anche quotidiana, cioè su chi è.
0: E il Papa fa notare nell'Angelus che, nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del Maestro, di Gesù, Gesù non ha voluto dare per scontato la loro fede. E questo vale anche per noi, ci ricorda il Papa. Anche chi ha fatto un percorso di fede, anche chi l'ha respirata, assorbita in famiglia, poi non è scontato che non debba interrogarsi su cosa questo comporti poi nella vita, nelle scelte della vita.
1: Sì, è il rischio della chiusura. Il rischio già di colui che pensa di sapere, di essere arrivato. Ieri stesso il Papa ci ha detto che noi non dobbiamo essere chiusi, lo dice ai fedeli di San Marino, parlando a loro, dice che comunque siamo chiamati anche ad una fede aperta, condivisa, con il confronto, dove non dobbiamo avere paura dell'altro. E allora questa fede non può chiudersi. A volte il cristiano si chiude pensando di avere anche già tutta la fede, e quindi le risposte, invece no, la fede è in continua evoluzione, la fede è in dinamismo anche spirituale, ma soprattutto pastorale. Ecco perché il Papa raccomanda e richiama anche ad una chiesa che sia sempre, ecco, aperta, fratelli tutti. Ieri ha citato anche Papa Francesco, parlando di questa condivisione, di questa fratellanza e solidarietà. E il cuore del Vangelo è proprio questo: riconoscere Cristo e portarlo alla società. Il compito di Papa Leone è quello di continuità, ma anche di responsabilità. Sa che deve portare Cristo e deve rispondere, far rispondere ai cristiani di chi sia lui in questa società, in questa umanità che lui sta cercando di racchiudere nell'unità e nella pace.
0: Una continuità però in un incontro sempre nuovo, dice Papa Leone, e che ci chiede appunto di percorrere anche strade inedite, di avere il coraggio di percorrere. A volte la fede può essere vissuta in maniera stanca, in maniera passiva. Questo è un'esortazione che si ricollega anche a quello che ha detto ai giovani ieri al meeting. Quindi la forza di fare strade nuove di solito deriva dai giovani, ma tutti possono avere uno spirito giovane che permette di fare scelte pastorali diverse, che permette anche di vivere il Vangelo concretamente ogni giorno.
1: Sì, io voglio risponderti con la frase che ieri ha usato Papa Leone: è l'ora della responsabilità. È l'ora nella quale, specialmente ieri Papa ha detto, chi ha molto ricevuto deve ridare tanto di più. Lo dice anche il Vangelo, cioè ridarlo significa rigenerarlo, rimetterlo in circolo. Ecco, se vogliamo ricollegarci anche agli appelli del Papa, il Congo, il Centrafrica, qual è la nostra responsabilità? La responsabilità dell'Europa, la responsabilità degli Stati. Ecco, perché il Papa ha detto: prima dei confini, delle definizioni, delle istituzioni, ci sono le persone. Allora questo richiamo anche oggi, l'appello del Papa dice: io prego, ma in questa mia preghiera faccio anche la richiesta artista, chi ha questa responsabilità di dire sta facendo tutto quello che andava fatto? Noi siamo usciti dalla pandemia, siamo usciti dal Covid e abbiamo visto come il trovare anche la soluzione di un vaccino è stato per milioni di persone, centinaia di persone, una rinascita. Allora ci dobbiamo chiedere, oggi per l'Ebola, qual è la responsabilità? Così come anche quello che accade in Centro Africa.
0: Lo sfruttamento delle miniere,
1: certo, in Centro Africa, il lavoro, qual è la dignità del lavoro? Noi oggi ne parliamo, anche in Italia, tante volte parliamo del lavoro, ma quanti lavoratori ancora non vivono con dignità ciò che gli spetta?
0: Una responsabilità condivisa di tutti, perché anche l'enciclica Fratelli Tutti ricorda che la sorte è condivisa di tutta l'umanità, non si può ragionare in maniera egoistica, e la Chiesa Universale ci chiama proprio a questo impegno per tutta l'umanità, un impegno per l'umanità che è stato, e per l'umano, perché ricordiamoci, insomma, anche Magnifica Humanitas mette l'umano al centro, mette l'uomo al centro, al di sopra di ogni interesse, al di sopra di una tecnologia che a volte può essere fine a se stessa.
1: Sì, ma infatti anche il meeting di Rimini, che ieri si è celebrato nel suo 47esima edizione, ha proprio come cuore Giussani proprio questo, cioè rieducare ed educare a quella che è la responsabilità del cristiano e del credente nella vita sociale. Il Papa ieri ha parlato di una chiesa, di un incontro, quello del meeting, tra il crocevia, tra la chiesa e il sociale, cioè una chiesa che non si discosti dal sociale. Penso che sia anche quello che, certo, Papa Leone vuole nei richiami, negli appelli che fa.
0: Abbiamo citato Magnifica Humanitas, Fratelli Tutti. Io vorrei citare anche Caritas in Veritate, perché nell'Angelus Papa Leone, Caritas in Veritate di Benedetto XVI, Gesù per me, dice: chi è Gesù per me? Il significato della sua presenza nella sua vita emerge sia quando meditiamo sul Vangelo, quindi la verità, ma anche quando ci troviamo davanti alle ferite e ai bisogni dei fratelli. E poi il Papa ritorna dicendo: chi è Cristo per noi? È colui che è stato inviato per farci entrare nell'amore, non soltanto un grande personaggio della storia. Quindi la carità, ma che riconosce la verità.
1: Certo, perché insomma, se ci fermiamo a un Cristo storico, ci fermiamo alla storia, ci fermiamo a quello che è stato come uomo. Invece l'enciclica del Papa ci fa fare il salto e ci fa dire che Cristo uomo ha portato un messaggio. E qual è il messaggio universale? Il messaggio dell'amore, l'amore tra i popoli. Ieri si parlava di amicizia tra i popoli, ma insieme all'amicizia c'è un sentimento che fa da base all'amicizia tra i popoli, all'alleanza, quello che è l'amore. L'amore di Cristo è stato un amore, una kenosi, cioè un ripiegamento talmente forte. Guarda, Marco, ti voglio lasciare questa immagine che a me da sacerdote ha sempre colpito. Quando Gesù nel cenacolo lava i piedi, e c'è la frase di Giovanni che dice: li amò sino alla fine. Quel sino alla fine ci fa andare in profondità. Non è un amore superficiale, è un amore che è talmente ripiegato, è talmente forte sull'uomo da amarlo sino alla fine. E pensa che in quel cenacolo Cristo, se vogliamo richiamare le parole del Papa ieri, accogliere anche chi non la pensa come me, cioè ha lavato i piedi anche a Giuda.
0: Certo, perché è quell'amore che guarda all'infinito, è quell'amore radicato in Dio che ci permette appunto di guardare anche a quello che ieri il Papa Leone ha chiamato avversari, non nemici. Quindi non sono logiche di questo mondo, per questo è necessario guardare a un Cristo figlio di Dio, perché se guardiamo alle logiche di questo mondo, Cristo diventa un personaggio che può servire, sì, per i diritti sociali, per guardare alla giustizia, ma c'è un amore che va al di là di qualsiasi giustizia umana, che è quello che appunto ci fa gettare lo sguardo all'infinito.
1: Guarda Marco, aggiungo di più, perché ieri nel discorso il Papa ha detto: non dobbiamo soffiare sul fuoco della stanchezza e della disperazione, alimentando pessimismo, ma dobbiamo, ecco, riaccendere, ecco, i sogni e le visioni. Bellissima questa frase, sogni e visioni, ma noi abbiamo smesso di sognare come cristiani.
0: Sì.
1: Non so se ti ricordi la frase che Giovanni Paolo II usò per la giornata mondiale dei giovani: è Gesù che cercate quando sognate la felicità. A me mi ha accompagnato nei miei anni di formazione, cioè sognare, ma chi? Che cosa? E allora il Papa ce lo indica.
0: Un cristiano non può essere pessimista, cioè non credere che la misericordia di Dio doni la salvezza a tutti, che ci porti verso il bene, è qualcosa che...
1: Sì, perché il pessimismo ti riporta al ripiegamento negativo su te stesso, cioè non guardare al di là di quelle che potrebbero essere anche le risorse che io ho, che trovo negli altri, no? Io sto leggendo...
0: O le risorse che si trovano nella fede in Dio.
1: Certo, certo, diventare leader del lavoro e far diventare gli altri leader, sto leggendo.
0: Ed affidarsi.
1: Perché
0: sì. Se ci si basa solo sulle proprie forze, sulla propria determinazione, poi si fallisce.
1: E da qui nasce quella che viene chiamata anche la corresponsabilità e l'interdipendenza corresponsabile. Cioè io non sono da solo, ma voi, in quel voi, non più chi tu pensi che sia Cristo, ci fa fare il salto. Voi, chi dite? Non dice a Pietro tu cosa pensi di me. E quel voi parla proprio della Chiesa comunità. Ma lo stesso San Marino, quando ha fondato la Repubblica, se vogliamo restare in tema, ha fondato la comunità. E vivere nella comunità, non si può vivere da soli.
0: Don Maurizio, vogliamo dare un po' di informazioni sui paesi toccati da Papa Leone negli appelli. Ecco, l'ultimo bilancio offerto dalla Repubblica Democratica del Congo risale proprio a ieri e parla di 2557 casi confermati. E circa 2500 vittime e 5300 casi confermati. Fortunatamente l'epidemia di Ebola, l'Ebola è una malattia che si trasmette con una certa difficoltà, ma una volta che il paziente è affetto da questa malattia i rischi sono altissimi, ed è questa la seconda epidemia più letale nella storia dell'Ebola, quindi c'è molto allarme. Secondo l'ultimo bollettino pubblicato dal Ministero delle Comunicazioni congolesi, il tasso di mortalità si attesta al 47,6, quindi altissimo, una persona su due muore di quelle affette da questa malattia. Ripetiamo, il contagio è molto lento perché parliamo di 5.300 persone affette, ma un tasso di mortalità altissimo che sfiora il 50%, quindi c'è una richiesta appunto di aiuto da parte della comunità internazionale. Sono arrivate nel paese un totale di 50.000 dosi di vaccino, il vaccino Erbebo progettato contro la variante Zaire del virus Ebola. Ecco qua, sulle agenzie ha mostrato buoni risultati e segni di efficacia durante la fase di sperimentazione. L'altro paese africano citato da Leone era il Centrafrica, abbiamo detto, dove c'è stata una tragedia, una frana, una miniera d'oro, oltre 100 morti. I nostri ascoltatori possono trovare un pezzo su Vatican News sotto la sezione Mondo a firma di Valerio Parombaro e Miriam Sanduono. C'è stato uno smottamento causato dalle forti piogge al confine con il Camerun e ha provocato oltre 100 vittime. C'è un missionario, Marcello Bartolomei, che denuncia le condizioni di sfruttamento selvaggio e la totale assenza di sicurezza nel sito. Ancora una volta la Chiesa è veramente una realtà capillare che arriva anche in queste terre. A volte sono i missionari gli unici vicini a questi lavoratori che per pochi dollari, per pochi soldi ogni giorno vengono sfruttati in queste miniere. Don Maurizio, tu tramite i tuoi confratelli hai avuto modo di ascoltare storie, di sentire quella che è la realtà in queste zone?
1: Tantissime, tantissime storie. Io ho sempre detto e sono convinto che quella chiesa silenziosa che lavora nel silenzio, senza pubblicità, è una chiesa fondamentale, è il lievito che sta fermentando tutta la pasta del Vangelo all'interno della chiesa, ed è una fermentazione che, come tutte le fermentazioni, sembra e sono silente, ma poi crescono, fanno crescere tutto il resto, e tanti missionari che operano e vivono lì lo fanno anche in condizioni anche estreme. Noi a volte, quando ci diciamo missionari, sicuramente lo siamo anche noi nelle nostre realtà, nelle nostre parrocchie, ma lì la missione diventa anche un sacrificio in più, perché i missionari vivono come vivono loro.
0: Certamente, ed è anche l'Africa non solo una terra di tragedie, gli africani stessi non vogliono raccontarla così, è una terra dove il Vangelo sta dando tantissimi frutti, le vocazioni continuano a crescere il numero di fedeli, i seminari danno una risposta veramente incredibile, è una terra che sta dando tanto alla Chiesa Cattolica.
1: Io userei il termine vitalità, una vitalità che forse noi tante volte abbiamo dimenticato, perché noi ci lamentiamo di non avere sacerdoti, di non avere chi, ho due parrocchie, ho tre parrocchie, come faccio? Lì c'è la vitalità, perché parte proprio da questo desiderio, e forse anche per un altro motivo, Marco, forse perché la Chiesa lì volta, i sacerdoti, i missionari danno un esempio, una testimonianza di amore, del termine che usavamo prima, talmente grande, talmente forte, che ci si innamora di Cristo e quindi lo si vuole seguire fino in fondo, come fanno loro. E credo che questo sia la testimonianza, no? Abbiamo bisogno di testimoni più che di maestri, ce lo insegna la Chiesa, e tante volte noi facciamo spesso i maestri, cioè come coloro che sanno. Ecco perché la domanda "chi è per te Gesù?" è una persona che io seguo perché devo imitarla, è una persona che io seguo perché devo riconoscerla, imparare a riconoscerla ogni giorno, per essere testimone, non maestro.
0: Certamente, facciamoci tutti testimoni anche come i nostri fedeli in Africa, dove c'è un'apertura alla vita incredibile, l'abbiamo visto anche dal punto di vista del numero dei figli, della voglia di vitalità di queste terre che stanno dando nuova linfa alla Chiesa. Io ringrazio Don Maurizio Giannella per questo bellissimo commento delle parole del Papa, e saluto qui i nostri amici ascoltatori, vi do un buon proseguimento sul canale della Radio Vaticana. Buona domenica.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8 La musica alla radio.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Restate con noi, anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Aldo. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
3: Yes, I have.
2: And what do you think?
3: I think it's got a good beat and you can dance to it.
2: Sounds swell. Let's listen now.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: quasi me. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fa un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermatto de turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: amici, eccoci di nuovo insieme a Radio Fa Buon Sangue, ma è sempre, sempre, sempre quella serata del 20 agosto, e visto che siamo nella settimana, ma qui abbiamo con noi Max Cavallari al telefono. Ciao Max!
1: Enrico! Ciao! Ma che bello quando ti sento, guarda, sono pieno di gioia.
0: Anch'io.
1: Questa radio poi è fantastica.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue intanto, sai?
1: Grazie, grazie, una radio fantastica.
0: Ascolta,
1: veramente.
0: No, le volevo dire, siccome già noi ci sentiamo da tanti anni, insomma, ormai
1: sì,
0: sei un amico, però volevo chiederti, non te l'ho mai chiesta sta cosa, c'è stato un momento preciso in cui nella vita hai capito che avresti fatto ridere la gente?
1: Ma sì, quando facevo ridere a scuola gli amici, i compagni, nei bar, e quando nei bar arrivava tanta gente si formava la fila, quando con Bruno nei bar iniziavamo a fare, mettevamo in scena le barzellette e si era creata questa fila di gente. Allora ho detto, ma cavolo, ma qua allora è una cosa seria. E dopo infatti Bruno poi ha lasciato la scuola, che era insegnante, perché arrivava tanta gente, i locali si riempivano, le macchine, cioè era diventato un fenomeno incredibile, no? La gente. E poi soprattutto anche Bruno, che lui insegnava a scuola, e invece di insegnare la lezione lui faceva cabaret, faceva di terba. E quando suonava la campanella i ragazzi erano incazzati, dicevano no, vogliamo stare qua ancora, prof. Che lui era insegnante di educazione fisica, ma però lui faceva sempre il suo.
0: Insomma, perché poi, come sempre, la gente, insomma, il mestiere del comico, il pubblico pensa che uno salga sul palco, racconti quattro cagate e la gente si diverte. Invece in realtà ci sono anni di gavetta, serate, viaggi, no? Alberghi, no?
1: Ma assolutamente sì, è tutto diverso. Tanti mi dicono, ma anch'io faccio ridere gli amici al bar, posso? Fai ridere quando devi fare la piazza con due ore, un'ora e mezza, e hai fatto il viaggio, hai la disinteria, hai mal di testa, hai mal di denti, hai mal di pancia, hai la congestione, hai litigato con la fidanzata, la fidanzata ti ha lasciato.
0: Le sappiamo queste cose, no?
1: Mamma mia!
0: È come, dai, un po' un comico, dai, l'esperienza vuole come avesse un pulsante, no? Della risata incorporato, cioè lui preme il pulsante e cerca di far ridere la gente. Questa è sembra facile, ma non è facile.
1: No, assolutamente. Poi Enrico, guarda, io quando posso essere arrabbiato, incazzato, mal di testa, salgo sul palco, si apre il microfono e guarisci, cioè non ti basta. C'è solo il pubblico e questa è la missione. E sarà il karma, sarà Dio, sarà non lo so, ma quando tu nasci comico queste cose le senti, le provi e non c'è verso, si apre il microfono.
0: Ma
1: ed
0: con
1: è
0: tutte
1: tutto
0: le
1: un'altra...
0: serate, i film, le cose che hai fatto in tantissimi anni, c'è una situazione assurda, incredibile, che ti è capitata durante appunto un film, una serata? Che...
1: Ma sì, serate tante, adesso non so se posso dirlo. Però
0: no, ma insomma che si può dire?
1: No, mi è capitato una serata che mi hanno chiamato, poi ho detto vabbè, vado a fare la serata. Si avvicina uno e mi dice, oh mi raccomando non fare troppo ridere. Cioè, allora, che cazzo mi hai chiamato a fare? No, perché sai, noi siamo testimoni di Geova, ok, però non possiamo ridere troppo, cioè possiamo ridere ma non troppo. Allora quando i bambini ridevano, no, fai finta che non lo devo.
0: Vabbè, ascolta, stai lì un secondo che andiamo con un po' di musica e poi torniamo con te, Max Cavallari, il nostro grande amico, insomma il mio amico, perché ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Però adesso andiamo con la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e agli altri, quindi date una mano, anzi il braccio. Radio Fa Buon Sangue.

0: con Max Cavallari, Fichi d'India. Chi non lo conosce, inutile che lo presenti, perché tanto ormai anche la sua voce, quando lo sentirete adesso, dice: ma è proprio lui? Sì, è lui. Ciao Max.
1: Ciao Rico, mamma mia, sempre bello sentirti.
0: Eccoci di nuovo, dai, insieme.
1: Sei un DJ, anch'io ho fatto tanta radio, radio DJ.
0: Lo so.
1: La radio è la cosa più bella del mondo, guarda. Lo diceva Maurizio Costanzo, mi fa: guarda, la radio, fai la radio, fate la radio, perché lui faceva la radio, veramente.
0: Sì, ma è vero. Ascolta, prima parlavamo con rapporto con il pubblico, però tu quando entri, cioè prima di salire sul palco, hai ancora adesso un po' di tensione o sei nella fase ormai, vabbè, qua vado su tranquillo?
1: No Enrico, guarda, quando salgo sul palco anche dopo 30 anni sento le farfalline nello stomaco ogni sera, come quando ti innamori, no? Perché il giorno che non ce le senti più è finito e basta, quindi sento ancora le farfalline, l'emozione, il pubblico è diverso ed è quella cosa che quando poi ti fermi ti manca. Noi ne sappiamo qualcosa, che quando ci manca il palco, vero Enrico? No?
0: Certo. Siamo nella settimana di La Spezia, nella settimana del 20 agosto, di Riso fa buon sangue. Siamo al telefono con Max Cavallari, perché comunque insomma è sempre importante che lui ci sia quando c'è Riso e Radio fa buon sangue. Ascoltami Max, ma alla fine poi ridere fa bene, no?
1: Certo, ridere fa bene al cuore, ridere fa bene al sangue, ridere è un'antica ricetta medica e ridere è importante. Infatti saluto tutti i clown che sono in corsia negli ospedali, perché anche quelli che i malati portano questo sorriso, e loro è una cosa importante. Quindi ridere fa buon sangue, ma è anche importante, perché fa bene al cuore.
0: Ascolta,
1: è vero?
0: Certo, ma se dovessi spiegare a una persona che non è mai venuta a vedere uno spettacolo di cabaret, è impossibile, e non ti è mai venuta a vedere, cosa puoi dire per dirgli: beh, vieni a vedermi perché?
1: Ma innanzitutto vieni a vedermi perché comunque se non vieni non sei fico, primo. Secondo, perché c'era la signora Aga che ti deve conoscere. Ma che se non vieni, ti ricordi quando ho fatto volare la scarpa?
0: Mamma mia, a Colonia Veneta hai lanciato una scarpa a uno che parlava, c'è il video anche su internet, ma è incredibile. Hai lanciato una scarpa a uno che parlava di un parcheggio che non si riusciva a trovare.
1: Sì.
0: Beh, bellissimo. Quelle cose lì sono quelle che vengono fuori così, sai, all'istante. Eri tu e Paolo Franceschini sul palco, bellissima cosa, veramente.
1: Sì.
0: Ascolta, ma intanto io ti ringrazio, perché ti lascio, perché so che hai un sacco di cose da fare, ma è bello anche che tu sei con noi ogni tanto qui a Radio Famon Sangue. Una chiacchierata poi con te è sempre, mi dà sempre lo spirito giusto per continuare, perché insomma sai che poi noi siamo gente di ventura.
1: Certo, grazie a voi.
0: E di avventura anche, soprattutto.
1: Certo.
0: E quindi sentirti, bello, mi fa piacere rivederti ogni tanto, e quindi anche alla Spezia, e quindi sono molto contento.
2: E mi raccomando, devono venire anche i bambini, perché c'è anche Annalisa che fa ridere, non è che solo la donna.
1: Ecco, sì, va. Ascolta, bene, Annalisa.
0: Dopo Ferragosto cosa fai? Dove sei? Sei in giro sempre?
1: Ma io sono appena andato all'Abruzzo, le Marche, la Puglia.
0: Sei stato con la tua nipotina, insomma.
1: Sì.
0: Beh, benissimo, dai. Sono
1: 15 molto... d'agosto l'ho passato con lei.
0: Ah, benissimo.
1: Grazie,
0: intanto noi ti ringraziamo, Max, un grande abbraccio, e continua a essere qui nei nostri Radio Famon Sangue, e soprattutto a Riso Famon Sangue.
1: Grazie mille a tutti, buon fine agosto a tutti, perché ce ne abbiamo ancora di vacanze e perché c'è ancora settembre, la festa dell'uva.
0: Viva. Ciao. Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Max Cavallari dei Fichi d'India. Sono qui per dirvi che donare il sangue fa bene per te e per gli altri. Quindi dateci una mano, anzi dateci il braccio.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e oggi vi faccio una domanda. Quante volte vi è capitato di sentire una canzone e dire ecco, questa è estate? Non importa dove siete, al mare, in montagna, in viaggio, magari al lavoro, ci sono brani che riescono a cambiare l'umore in pochi secondi. Basta un riff di chitarra, un battito di mani, un ritornello, all'improvviso ci troviamo a sorridere, a cantare o semplicemente a ricordare. Oggi ne abbiamo scelti 10, italiani e internazionali, che hanno fatto esattamente questo: trasformare l'estate in un ricordo. Pronti? Alzate il volume, che si parte! Apriamo con uno dei grandi classici della musica italiana, Laura Non C'è. Ha consacrato Neck come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano ed europeo. È una canzone che continua a vivere ancora oggi grazie alle radio e ai concerti, dove viene cantata dall'inizio alla fine. Una curiosità interessante è che il brano ha avuto un enorme successo anche in America Latina, dove Neck ha inciso una versione in spagnolo, conquistando un pubblico completamente nuovo. Pochi artisti italiani sono riusciti a costruire una carriera era così importante anche oltreoceano. La melodia è immediata, il ritornello resta in testa e il testo racconta una storia in cui molti si sono riconosciuti. È proprio questa combinazione ad aver trasformato il brano in un evergreen capace di attraversare generazioni. Ancora oggi, appena parte l'introduzione, basta un secondo perché tutti inizino a cantare.

0: Federico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Quando Avicii pubblica Wake Me Up, il mondo della musica rimane spiazzato. Nessuno si aspettava che un DJ svedese potesse mescolare musica elettronica, folk e country, creando qualcosa di completamente nuovo. All'inizio molti critici erano scettici, ma il pubblico decretò immediatamente il successo del brano. Diventò una delle canzoni più trasmesse dell'anno, raggiungendo la vetta delle classifiche in decine di paesi. Una curiosità riguarda proprio la registrazione. Il cantante Alu Beck raccontò di aver inciso la voce in pochissimo tempo, senza immaginare che quel pezzo sarebbe diventato uno dei più ascoltati del decennio. Oggi Wake Me Up è considerata una delle canzoni che hanno cambiato il modo di produrre la musica dance moderna.

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Se c'è un artista che ha raccontato l'estate italiana in tanti modi diversi è sicuramente Jovanotti. L'estate addosso nasce come un invito a vivere ogni momento con entusiasmo, senza rimandare la felicità. Il brano è caratterizzato da un ritmo coinvolgente e da un testo pieno di immagini che parlano di viaggio, libertà, di voglia di stare insieme. La canzone è diventata rapidamente uno dei momenti più attesi dei concerti estivi di Lorenzo, dove migliaia di persone la cantano come un vero inno. Una curiosità è che il titolo è diventato nel tempo un'espressione usata da moltissime persone, anche sui social, per raccontare le proprie vacanze.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.

Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero Cake by the Ocean? La risposta è divertente. Durante una sessione di registrazione in Svezia, alcuni produttori confusero il nome del cocktail Sex on the Beach dicendo per errore Cake by the Ocean. Beh, l'errore fece talmente ridere tutti che John Jones decise di trasformarlo nel titolo della canzone. Il risultato? Una delle hit pop più esplosive degli ultimi anni. Con il suo groove funk, ritornello contagioso e un video pieno di colori, il brano conquistò radio, spiagge, locali estivi in tutto il mondo, diventando uno dei pezzi simbolo delle playlist estive.

0: Pepe e Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Mask Gazzè è uno stile unico nel panorama musicale italiano. Con La vita com'è riesce a unire ironia, poesia e una melodia che entra subito in testa. Il brano diventa molto popolare anche grazie al cinema, ma soprattutto grazie alle radio che lo trasmettono per mesi. Una curiosità riguarda proprio l'arrangiamento. Dietro l'apparente semplicità della canzone si nasconde un lavoro musicale molto raffinato, ricco di piccoli dettagli che emergono ascolto dopo ascolto. È uno di quei brani che non hanno bisogno di effetti speciali, basta la musica.
4: Se

quando Ed Sheeran presenta Shape of You, nessuno immagina che diventerà uno dei brani più ascoltati della storia dello streaming. La canzone era stata inizialmente pensata per un'altra artista, ma durante le registrazioni Ed capì che quel pezzo gli apparteneva completamente. Il ritmo ispirato alle sonorità caraibiche la rese perfetta anche per l'estate, mentre il ritornello diventò immediatamente virale. Per settimane fu praticamente impossibile accendere la radio senza ascoltarla almeno una volta. Oggi continua a essere una delle canzoni più riprodotte al mondo e rappresenta uno dei simboli del

Quando i Boom Dash incontrano Alessandra Amoroso, nasce una delle collaborazioni estive più fortunate degli ultimi anni. Karaoke unisce reggae, pop e sonorità mediterranee, creando una miscela perfetta per accompagnare le vacanze. Il brano domina le classifiche italiane per settimane e diventa uno dei più trasmessi dalle radio. Una curiosità, il video, girato nel Salento, valorizza paesaggi e colori tipici dell'estate italiana, contribuendo ancora di più al successo della canzone.

0: e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolantoni.
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Ci sono canzoni che non nascono.

necessariamente come tormentoni estivi, ma che con il tempo diventano la colonna sonora di tantissime estati. È il caso di Counting Stars degli One Republic. Il brano ha una caratteristica speciale, riesce a mettere insieme pop, rock ed elementi folk con una produzione moderna e un ritmo che cresce ascolto dopo ascolto. Una curiosità interessante riguarda proprio Ryan Tedder, che oltre ad essere il cantante degli One Republic è anche uno degli autori e produttori più richiesti dalla musica internazionale, avendo scritto brani per moltissimi grandi artisti. Counting Stars è uno di quei brani che riesce a mettere d'accordo generazioni diverse. Chi l'ha scoperta alla radio, chi sui video online, chi l'ha cantata durante una vacanza con gli amici. Perché alla fine il segreto delle grandi canzoni estive è proprio questo: non devono farsi ascoltare soltanto, devono creare un ricordo.

Poetica è una delle canzoni più eleganti scritte da Cesare Cremonini. Il brano nasce da un momento molto personale della sua vita e racconta il bisogno di fermarsi ad ascoltare le emozioni. Pur non essendo un tormentone da ballare, è diventato una presenza costante nelle estati italiane, grazie alle radio e grazie naturalmente ai concerti. Durante gli spettacoli dal vivo il pubblico illumina spesso gli stadi con migliaia di luci, creando uno dei momenti più emozionanti dell'intero concerto.

0: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
1: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in Piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
2: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
4: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.

Chiudiamo con una delle regine del pop mondiale. Con Dance the Night, Dua Lipa firma una canzone che richiama la grande disco music degli anni 70, ma con una produzione completamente moderna. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film Barbie e in pochissimo tempo è diventato uno dei pezzi più ascoltati dell'estate. Una curiosità è che la cantante ha lavorato a lungo sulla voce per dare un timbro più morbido e vicino alle sonorità disco classiche. Il risultato è una canzone elegante, ballabile e destinata a rimanere nelle playlist ancora per molti anni.

anche questa volta il nostro jukebox ha fatto il suo dovere. Spero di avervi regalato qualche ricordo, qualche sorriso, magari anche la voglia di riascoltare una di queste canzoni appena finisce la puntata. Sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. La musica continua, l'estate anche. Noi ci ritroviamo presto con un'altra puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Ciao a tutti e ricordate, i tormentoni passano, le emozioni che lasciano restano per sempre. Linea DJ Cibo.

0: amici di Radio Babbo Sangue, eccoci di nuovo insieme, eccoci sì, di nuovo insieme. Oggi veramente parliamo di comicità e poi anche la settimana di La Spezia, quindi noi non ci resta altro che intanto conoscere i nostri artisti che abbiamo qui al telefono. Uno in particolare oggi è Giampiero Perone. Ciao Giampiero.
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Partiamo poi dalla domanda più semplice, ma anche quella più pericolosa, no? Cioè, chi è Giampiero Perone?
1: Ecco, il domandone da $1,000,000. Ma è un comico che inizia a essere un comico, se non anziano, diciamo maturo, ecco. Mettiamola così, d'esperienza. Però sostanzialmente un comico, dai, non... poi faccio tante altre cose, scrivo libri, scrivo canzoni, certo. Insegno, però la cosa che resta basilare è la comicità.
0: Certo, tu sei uno di quegli artisti che sul palco sembra avere sempre tutto un po' sotto controllo, dentro di te però c'è un omino che corre urlando aiuto?
1: Ma no, guarda, io sono proprio così di carattere, devo dire.
0: Io ho detto aiuto per non dire qualcos'altro, stronzo, nel senso.
1: No, io sono abbastanza tranquillo di mio, senza presunzione, però sicuro più o meno delle cose che devo fare. Dopodiché, sai, dentro c'è sempre quel minimo di friccicorino, perché magari succede un imprevisto e tu devi cercare di agganciarti, perché magari chiedi una cosa al pubblico, ti arriva una risposta spiritosa e allora tu cerchi, certo, di farla rientrare nello spettacolo. Però devo dire, guarda, sono pronto, ancora di recente, proprio qualche settimana fa mi è capitata una serata in cui, mentre parlavo, è saltata la luce all'improvviso, è un tempo che la mettessero a posto, io sono andato avanti dal palco, ho tirato fuori la voce, certo, come si fa in teatro. Quindi, per dirti, anche l'imprevisto, quello che è un po' fastidioso, così ho imparato negli anni più o meno a,
0: certo,
1: superarlo.
0: Poi insomma, mi hai un po' spoilerato la domanda che dovevo farti, ma era quella se t'era successo qualcosa, ma visto che l'hai detto tu, poi abbiamo
1: quella è la cosa più recente,
0: certo.
1: Penso che ogni comico, e lo avrà anche detto, ogni comico potrebbe scrivere un libro di, certo, imprevisti, di a me è capitato tanti anni fa a Civitanova Marche, con queste sedie di plastica, quelle che si impilano una all'altra, un signore gli è crollata proprio la sedia sotto il sedere, perché a un certo punto non l'ho più visto. Quando abbiamo verificato che non si fosse fatto niente, ci ho fatto anche la battuta, perché ho detto facciamo un minuto di silenzio per i caduti e quindi l'abbiamo messa in comico, certo, anche da quel punto.
0: Ascolta,
1: di vista.
0: Ascolta, visto che Radio fa buon sangue, no, anche il 20, insomma, quando prova a mettere insieme risate, musica e solidarietà, secondo te perché ridere insieme agli altri riesce ancora ad avere una forza così grande?
1: Perché, guarda, a costo di dire una cosa banale, ma i tempi di intelligenza artificiale, i tempi di roba finta, per carità, comoda, utile, veloce, devi fare la locandina, 2 secondi e fai la locandina, anche se poi i tratti delle persone non sono esattamente quelli, a volte non li riconosci quasi, musica, 2 minuti, così... è l'unica cosa che ancora non ci possono, certo, togliere, certo, il rapporto live
0: e il sorriso,
1: l'unicità
0: anche
1: dell'artista e l'unicità di quel pubblico quella sera, certo, quindi
0: il sorriso anche
1: per questo,
0: diciamo.
1: Assolutamente.
0: Allora dai, facciamo così, scusami Giampiero se ti interrompo, ma rimaniamo con te adesso qui ad ascoltare una canzone e poi torniamo dopo, va bene?
1: Molto volentieri, a dopo,
0: musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Mister todo el mundo,
1: el taxi
0: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: Ritorniamo con il grande Giampiero Perone, comico di Torino, ma insomma conosciuto in tutta Italia ormai, Colorado e tante altre cose. Siamo nella settimana del 20 agosto e parliamo delle serate, di tante cose che vedono anche protagonisti insieme Max Cavallari e Andrea Di Marco. Ma a queste tre personalità così diverse bisogna chiamare i vigili?
1: Sicuro almeno la guardia medica.
0: No,
1: beh, voglio dire, guarda, mi sembra una cosa bellissima, perché sono proprio, siamo tre, intanto siamo tre amici, che è una cosa bella, oltre che colleghi, perché comunque bene o male è una vita che giriamo gli stessi palchi, le stesse trasmissioni, eccetera. E poi sono tre stili molto molto differenti, perché Andrea fa un cabaret, una comicità fondamentalmente di tipo musicale, Max si basa fondamentalmente sui suoi personaggi, che sono famosissimi, sono fortissimi. Io mi divido un po' tra il monologo, il personaggio, perché poi anch'io con i miei, col principe, con altri personaggi.
0: Poi, per esempio, però, sei il conduttore anche, no?
1: Quindi... conduttore, magari se ci sarà l'opportunità sarà bello fare da spalla anche a Max. Voglio
0: dire, certo.
1: Sono tre stili differenti, quindi è sicuramente una serata molto varia, diversa.
0: In serate come quelle, no? Quanto conta poi il rapporto? Lo stavi anche un po' dicendo prima con il pubblico, l'atmosfera dello spettacolo rispetto a quello che avevi immaginato prima di salire è sempre la stessa o cambia?
1: No, cambia, però lo scopo, credo, di tutti noi alla fine è quello di cercare di creare con il pubblico una complicità, cioè non, il bello del cabaret è che non funziona, che tu sei sul palco e sei l'artista e lì poi c'è il pubblico. La cosa più bella delle serate di comicità è quando tu riesci, come si dice, a bucare quella quarta parete, ad arrivare al pubblico e portarlo dentro le cose che fai, ma di questo... sono sicuro, perché ho lavorato tante volte con Max. Ecco, Max è uno che questa cosa la fa scientificamente, cioè
0: dimmi la verità, quando anche per dirti il 20, no, alla Spezia, quando finisce uno spettacolo in generale e senti il pubblico ridere e applaudire, prevale l'emozione oppure pensi immediatamente, bene, adesso dove si mangia?
1: No, guarda, io nonostante siamo passati tanti anni, quel momento ancora di soddisfazione, certo, di godermi la fine dello spettacolo, i complimenti, anche perché poi le serate estive sono proprio pazzesche, perché a me capita di incontrare gente che magari è di Torino, a Torino non li vedi mai,
0: sì,
1: poi vai a fare una serata in Liguria, loro sono lì in vacanza e te li trovi alla Transenna a dirti,
0: certo,
1: ho visto che eri qui, quindi è una cosa bella, è un'occasione di incontro.
0: Ultimissima, e qui ti giochi tutto, perché chiudiamo, se la comicità è un po' come la donazione di sangue, perché quando fai ridere qualcuno non gli dai una goccia di sangue, ma gli regali comunque qualcosa che gli può cambiare la giornata, secondo te?
1: Assolutamente sì, secondo me è una metafora azzeccatissima, perché come una donazione di sangue aiuta una persona in difficoltà in quel momento, la risata, a me guarda capita spessissimo, persone che ti dicono guarda sono venuto qua stasera che c'avevo voglia di piangere, ho un problema a casa così e me ne vado leggero perché mi avete fatto ridere, mi avete fatto divertire, quindi assolutamente sì.
0: E quindi
1: donare il sangue e venire a vedere gli spettacoli
0: e non resta che dire, ci vediamo in giro allora.
1: Assolutamente sì, molto volentieri.
0: E intanto noi ringraziamo Giampiero Perone, lo salutiamo, come sempre lui è vicino, ma è stato in radio anche per altre cose noi nostre, ma
1: certo,
0: stiamo qui a spoilerare, certo, ma comunque grazie ancora Giampiero, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: di nuovo insieme Radio Fa Buon Sangue. Me ne mancava uno e quindi eccolo qua, il nostro amico, un altro comico, perché la settimana del 20, la Spezia, parliamo della Avis Comunale, di tante cose, delle belle serate. Partiamo proprio da Andrea Di Marco, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Credo che sia la prima volta o la seconda.
1: Ma forse la seconda. Comunque ciao Enrico, avrei voluto anche datti un saluto un pochino più formale, però lasciamoci un ciao.
0: Proprio come si fa con gli amici, quelli che non si sentono da tanti anni. Ciao. Tanto io non so cosa fai tu non sai cosa faccio io, e quindi comunque facciamo finta di essere amici.
1: No, quello non dobbiamo nemmeno fare finta, però mi piaceva avere un approccio un pochino più pomposo.
0: Siccome hai parlato con i tuoi colleghi prima, quindi sai, sei arrivato per te e quindi ti becchi la testa.
1: Già questo mi mette male.
0: Ascolta, no, ma se dovessimo raccontare chi è Andrea Di Marco e qualcuno magari non ti ha visto, è difficile, però cosa potremmo dire?
1: No, allora, che sia difficile che non mi abbia visto non credo proprio, perché
0: hai fatto di tutto e di più.
1: Ma ho fatto di tutto, nessuno se n'è accorto. Ma vabbè, a parte questo, come faccio a descrivere? Allora, io tanto innanzitutto sono genovese e sono un comico musicista. Faccio parte i miei inizi e in questo momento sono anche la mia vita di adesso, dei Cavalli Marci.
0: Bello.
1: Perché stiamo vivendo una reunion.
0: Beh, ricordiamo i Cavalli Marci, chi erano? Poi ce n'è tanti.
1: Cavalli Marci, avevamo fatto. Siamo stati il cast di questa trasmissione di fine anni 90, che era Ciro, il figlio di Target. Che è un po' stato il trampolino di lancio di molti, tra cui non io. Cioè la di Tizzetto, Bertolino, Luca e Paolo. Ecco, insomma, non io.
0: Beh, ma insomma, ma se andiamo a guardare quello che hai fatto tu in TV, guarda, che ne hai fatto. Guarda, io ho visto poco tempo fa, mi sembra su Mediaset Extra, ancora le repliche di quando andavi, credo con i Cavalli Marci a. Cos'era? Mai dire gol? Mai...
1: No, non era Cavalli Marci, ero io da solo. No, c'era anche qui in Bermuda. Ma assolutamente, io facevo un po' quello che deve tirare un po' giù l'asticella, perché sono genovese, bisogna sempre essere modesti.
0: Però
1: sennò,
0: dai, vedi, insomma, ne hai fatto tante di roba, a parte che sei bravo, questo non devo dirlo io, però insomma sei molto bravo anche sul palco, quindi
1: questo non devo dirlo nemmeno io, qualcuno però dovrà dirlo prima o poi.
0: Certo, hai attraversato diversi mondi, comicità, musica, stavamo parlando, televisione, teatro, c'è qualcosa che hai imparato oppure hai imparato nulla?
1: Allora, nella vita non si finisce mai di imparare. Ma il mio problema è che a 57 anni, cioè la maggior parte delle cose che ho imparato sono delle minchiate. Cioè io adesso so che se il tappino dell'acqua, quando lo apri, lo schiacci un pochino, non ti rompe le palle quando ti versi l'acqua. Queste cose, oppure che il pompon sui berretti è nato perché nelle navi lo utilizzavano per non dare delle testate
0: questa non la sapevo.
1: Vedi quante cose si imparano. Purtroppo sono tutte minchiate, non ci fai niente.
0: Finta che sai un sacco di cose, facciamo finta che sai anche di musica. È una canzone che ti viene così al volo, così la mettiamo al volo, dai. Vediamo se.
1: Una canzone da mettere.
0: Al volo.
1: Abbiamo parlato dei Cavalli Marci, io metterei un bel Harry Belafonte con Matilda.
0: Va bene, andiamo con Matilda, musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino. Ehi! Hey.

0: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Matilda, Matilda. Sono bravo a cantare,
1: Secondo me Arriva la Fonte era meglio, però non prenderla come una pubblicità personale.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso fa buon sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi in assoluto di Riso fa buon sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento, di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che ha uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente. A un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non ti conosco nella sera. Questa me la ricordo.
0: Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo, però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, intanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri. Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima, ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Ecco, io dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo, presente.
1: Noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma, intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia.
0: Invece
1: mentre noi in Liguria diciamo a Spezia.
0: Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Cari amici di Riso fa buon sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso fa buon sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccio.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare attraverso, non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale a Lunin Camillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Camillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina, che è davvero
1: particolare,
2: vasta.
1: Diciamo particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale,
1: esatto,
2: quello che fa l'autopsie.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
1: sai,
2: per esempio,
1: sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno,
2: certo,
1: già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film. Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante sono la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: cuore. E ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che,
1: certo,
2: sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua e iniziamo a conoscere, abbiamo iniziato a conoscerti, professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
0: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsia,
0: non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
0: sai,
1: per esempio.
0: Sai, Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie.

0: sì. televisive, tutti questi medici, no? Che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre insomma alla parte di autopsie, omicidi, questa cosa. Per esempio, una parte molto importante sono la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla certo. salute è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
1: cuore. E ovviamente,
0: no?
1: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che certo. sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti sì. ho chiamato. Petra significa programma strategico esatto. educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome allora. Di missione spaziale.
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia, sì. Abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi insomma abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente insomma utilizzato in maniera estremamente attenta.
0: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica.

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta, anche ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, e la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi certo. Noi questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte, ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma, e seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unicamillo sul patient blood management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Per dire cosa? Per dire che anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
2: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio tutte queste nuove cose. Io voglio dire, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra. e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1900.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Ciao a tutti i miei cari special friends, un saluto a tutti voi da parte mia, da parte di Sly. Sono qui in diretta anche questa settimana per accompagnarvi con questa puntata nuova di Italian Groove. Ogni settimana dedichiamo un'ora solo ed esclusivamente alla scena italiana. Vi propongo durante questa puntata solo sonorità good vibes italiane. Posso anticiparvi che ho preparato un'altra playlist intrigante da non perdere, ma in apertura, prima di iniziare questo nostro viaggio all'insegna appunto delle good vibes italiane, ci tenevo tanto a salutare e ringraziare tutti quelli che oramai si stanno affezionando a questa programmazione musicale. Siete in tanti oramai iscritti al gruppo di riferimento Facebook di questo programma Italian Groove. E poi settimanalmente ricevo tanti messaggi su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Sly, e mi chiedete spesso tante informazioni che riguardano appunto gli artisti, i gruppi che passiamo settimanalmente. Questa cosa mi piace molto, ma mi piace anche interagire durante questa diretta. Fatelo tranquillamente utilizzando Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Mentre ora iniziamo questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove.

Direi che abbiamo cominciato bene questa puntata nuova di Italian Groove, proponendo questa produzione che ha visto insieme collaborare due artisti che spesso si ritrovano e pubblicano delle cose molto piacevoli, molto interessanti, come questa traccia che abbiamo sentito in apertura di Italian Groove, che porta la firma del produttore milanese Stefano Tirone e Stone Inch e del cantautore brasiliano Toco. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora alla settimana insieme a Sly Italian Groove. All'interno di questa ora proponiamo solo suoni, sonorità, vibrazioni italiane. E restando in tema di produzioni pubblicate proprio durante quest'ultimo periodo, sentiamo qualcosa proposto da Nicola Conte e Nicolas.

solo good vibes della scena italiana all'interno di questa programmazione musicale, quella di Italian Groove, dove abbiamo ritrovato questo trio jazz funk, I Collettivo Immaginario, che lo scorso anno, era il maggio 2025, su etichetta Domanda Music pubblicarono questo disco niente male dal titolo Oltreoceano. Il disco che porta la firma di Tommaso Cappellato, Nicolò Massetto e Alberto Lincetto. E il disco contiene 8 tracce, compresa quella che abbiamo sentito poco fa, Italian Groove, la traccia dal titolo Sotto il mare. Rimanendo sempre in tema di sonorità italiane, però sentiamo qualcosa che è stato pubblicato di recente in quest'ultimo periodo. Sentiamo questa traccia che si intitola Pirrica, da parte di questo collettivo Afro Jazz che arriva dalla scena napoletana, collettivo guidato veramente bene, anzi direi alla grande, dalla sassofonista Pietro Sant'Angelo. Sto parlando del collettivo dal nome PS5, PS5, che sentiamo ora a Italian Groove con questa Pirrica.

U Chiù Va traccia questa contenuta all'interno del sesto album del Savannah Funk della band bolognese composta da Aldo Betto, Joseph Boasa e Black Franchetto. Un disco questo che è stato pubblicato qualche mese fa, che ha segnato un'importante evoluzione all'interno appunto della band bolognese, perché per la prima volta ci sono alcune tracce cantate dal batterista Joseph Boasa in francese e arabo, come questa che abbiamo appunto sentito all'interno di Italian Groove. Tutta poi la produzione di questo disco è stata curata da Tommaso Collina, storico produttore, per il suo lavoro svolto in passato con i Calibro 35. L'album Behind the Eyes dei Savannah Funk contiene 10 tracce, tutte quante belle, quindi un disco che vi sto consigliando da quando lo stiamo passando all'interno di questa programmazione musicale. Molto bello, Behind the Eyes dei Savannah Funk. Mentre ora rallentiamo con le nostre good vibes, sempre italiane, per sentire qualcosa che fa parte di questo disco che è stato pubblicato nel 2025, The Way I Feel, da parte del batterista pugliese Gianluca Porro, che spesso collabora con il pianista napoletano Paolo Sessa. Sentiamo a Italian Groove questa traccia che si intitola The Sea in Spring. Gianluca Porro e Paolo Sessa.

Un altro disco molto bello che arriva dalla scena italiana, che è stato pubblicato in questa prima parte del 2026, è questo qui dal titolo 1000 Smiles, pubblicato ad aprile. Secondo album per il polistrumentista produttore Francesco Lo Giudice, meglio conosciuto come All So Good. Abbiamo appena sentito la traccia Libero Grande all'interno di Italian Groove. Le sonorità italiane di questa programmazione musicale che vi accompagna un'ora insieme a me, insieme a Sly, durante ogni settimana, ma poi è possibile ascoltare queste good vibes ogni giorno grazie alle versioni podcast. C'è un archivio corposo disponibile free per tutti quanti voi sulla piattaforma streaming Mixcloud, all'interno della quale troverete buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda di Italian Groove e altri importanti contenuti. Quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di Italian Groove che trovate su Mixcloud. Restando sempre nella scena italiana, si va a Firenze per andare a sentire le good vibes proposte da questa band indipendente che mixa all'interno dei propri dischi tantissime contaminazioni. C'è jazz, groove, house, influenze psichedeliche, hip hop, sonorità orientali, musica elettronica. La band è composta da Pietro Nannucci, voce e percussioni, Mario Soleri, tastiere e sintetizzatori, Dino Tanzini al basso e Davide Di Salvo alla batteria. Li sentiamo all'interno ora di questa parte di Italian Groove. Loro si chiamano Colorificio Mario.

produzione Carosello Records lo scorso settembre 2025 è stato pubblicato il quinto album Five Eggs da parte del progetto italiano Dumbo Gets Mad, quello guidato dal polistrumentista e produttore Luca Bergomi. Anche in questo lavoro c'è il giusto mix di contaminazioni di good vibes che vanno da un pop onirico a sonorità elettroniche, funk e psichedelia vintage in stile anni 70. E dopo i Dumbo Gets Mad passiamo a sentire qualcosa che porta la firma di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Sono conosciutissimi non solo in Italia da diversi anni a questa parte, ma anche a livello internazionale. Sono i protagonisti del progetto Nugenea, tornati proprio di recente il 1 maggio. Finalmente hanno pubblicato il loro terzo album che si intitola People of the Moon. Ci sono 10 belle tracce e tantissime collaborazioni con artisti italiani e internazionali. E in questa puntata di questa settimana di Italian Groove ho pensato appunto di suonare questa People of the Moon firmata Nugenea.

termina proprio così Contigo mi vida, questa traccia che fa parte del nuovo disco di Gabriele Poso, percussionista, producer, polistrumentista salentino, tornato con il disco dal titolo Maraviglia, pubblicato il 19 giugno. Con lui siamo arrivati così al termine di questa puntata, manca l'ultima traccia, tra pochissimo un progetto napoletano, quello The Funky Machine, per chiudere in bellezza questa puntata settimanale di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno ogni settimana un'ora dedicata solo alla scena italiana. Vi do dei riferimenti molto importanti che, se vi va di riascoltare tutte le puntate che sono andate in onda, tutto questo è possibile perché ci sono le versioni podcast. Molte puntate sono disponibili su Mixcloud, questa diffusa e nota piattaforma streaming, dove all'interno c'è un mio profilo, Sly Mixcloud, che vi consente di riascoltare buona parte di tutte le puntate che sono andate in onda e poi altri importanti contenuti. Poi c'è sempre il gruppo Facebook legato a questa programmazione musicale, che prende il nome appunto dal programma stesso Italian Groove, dove ci sono tutti i riferimenti delle messe in onda, tutte le varie playlist settimanali di questa programmazione musicale. E poi ci tenevo tantissimo in questo finale a ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato su Messenger. Siete stati in tanti anche durante questa puntata. Mi avete contattato su Salvatore Silvestri Sly, il mio profilo personale Facebook. Noi ci sentiamo prossima settimana per un'altra puntata nuova di Italian Groove. Vi saluto, vi lascio augurando a tutti voi all the best and good vibes con The Funky Machine.

The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità. Siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi. A proposito, vi ricordo ancora che se volete collaborare

E con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Alla musica direttamente dalla Sicilia, prima con le atmosfere world music degli Agricantus e poi invece con una bellissima canzone di Mario Venuti da uno dei suoi primi album intitolato Fino Gaglion. Allora proseguiamo con The Night Life, siamo quasi al traguardo, ma le sorprese musicali continuano.

Quando si guarda alla finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!